Khalida Jarrar, di cui vi abbiamo parlato nella precedente trasmissione. Khalida Jarrar, già parlamentare palestinese, ex detenuta e ora ricercatrice presso l'Università di Birzeit, ci parlerà delle detenute nelle carceri israeliane in colloquio con Massimo Amato, insieme alla testimonianza di altre due detenute. Le indicazioni per collegarsi al webinar con Zoom le troverete sul blog della nostra trasmissione di oggi. Introdurrà il webinar Luisa Morgantini.

0: Passiamo ora alla consueta rassegna stampa a cura di Claudio.
1: Rassegna stampa, sono Claudio. Iniziamo dal sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: La fabbrica del falso. Quando l'Occidente vuole zittire chi denuncia il genocidio. A proposito di Francesca Albanese. C'è un momento nella storia di ogni sistema di potere in cui la censura non può più presentarsi come censura, ma deve travestirsi, deve assumere il nome di sicurezza, di ordine, di lotta all'odio, cioè deve fingere di difendere la democrazia mentre invece fa il contrario. E oggi, nel pieno del genocidio in corso in Palestina, quel momento è arrivato. È il caso costruito contro Francesca Albanese in cui non si confuta la realtà, ma si cerca di distruggere chi la racconta. Titolo: Il Pentagono effettua il più grande acquisto di armi da Israele. Si tratta di armi a grappolo che sono progettate soprattutto contro i civili. Titolo: Da Grottaglie a Torino, i lavoratori Leonardo contro il genocidio a Gaza. Lo fanno con un richiamo esplicito all'esortazione di Vittorio Arrigoni, Restiamo umani, e con queste parole si apre il comunicato di un gruppo di lavoratori della Leonardo di Torino. Passiamo al sito di Invicta Palestina. Titolo: Le operazioni dell'ICE assomigliano sempre di più all'occupazione israeliana. L'ICE è lo strumento di Trump contro l'immigrazione. Le forze dell'ordine statunitensi per l'immigrazione hanno da tempo coltivato legami con Israele, ora le stanno applicando sul campo. Titolo: Strangolare i sopravvissuti di Gaza, il divieto degli aiuti umanitari in Palestina. Ne abbiamo già parlato, è il divieto di revocare è la revoca delle licenze a 37 organizzazioni umanitarie internazionali che di fatto strangola gli ultimi resti di vita nell'enclave assediata. Passiamo al sito di Zeitun. Titolo: Un palestinese di 14 anni è stato lasciato morire dissanguato per 45 minuti mentre i soldati israeliani stavano lì accanto. E l'articolo di Amira Haas: il ragazzo è stato ferito da un'unità di paracadutisti nel campo profughi di Farah, e c'è un video che lo mostra abbandonato chiedendo aiuto mentre la sua famiglia è lì che guarda ed è impotente. Titolo: Ecco perché Israele permette il più alto numero mai raggiunto di omicidi nelle sue città palestinesi. E si tratta di una manifestazione che è stata fatta nei giorni scorsi da oltre 100.000 palestinesi israeliani contro l'incuria del governo che non interviene, anzi forse favorisce, la criminalità organizzata nelle città e nei quartieri palestinesi di Israele. Titolo: La battaglia legale per aprire Gaza alla stampa straniera è fallita. Mentre la Corte Suprema israeliana conferma il divieto imposto dal governo ai media stranieri, i giornalisti palestinesi e non solo palestinesi ne pagano il prezzo. Tre giornalisti egiziani sono stati uccisi nei giorni scorsi. Titolo: Le donne palestinesi raccontano del viaggio dell'orrore al valico di Rafah a Gaza. Le donne palestinesi hanno descritto l'attraversamento del valico di Rafah di ritorno dall'Egitto come un viaggio dell'orrore. Le poche autorizzate a tornare nel territorio devastato dalla guerra sono state separate dai figli, ammanettate, bendate, interrogate sotto minaccia di fucili per ore. Titolo: Costrette a consegnare un figlio all'esercito israeliano in cambio di un altro, 8 mesi dopo muore in prigione. Almeno 94 palestinesi sono morti nelle carceri israeliane tra l'attacco di Hamas dell'ottobre 23 e l'agosto del 25, questo in seguito a torture e maltrattamenti. Questo ragazzo di cui parla l'articolo lo hanno consegnato alle autorità israeliane in cambio del fratello che era stato era stato catturato come ostaggio da parte dei soldati nella Cisgiordania occupata. E questo ragazzo era un giovane di 20 anni, in buona salute, è stato trattenuto in stato di detenzione amministrativa, dopo 8 mesi è morto. Passiamo ad Assopace Palestina. Lo spettacolo carcerario di per Ben Gvir mostra la deriva del governo verso una brutalità senza legge. È un articolo, è un editoriale di Haaretz. Dunque, si è trattato di uno spettacolo dentro un carcere, cioè nel cortile di un carcere, una performance in cui le guardie carcerarie mascherate sono entrate nelle celle, hanno trascinato fuori un prigioniero dopo l'altro, con mani e piedi ammanettati, gli occhi bendati, li hanno gettati a terra nel cortile del carcere come oggetti e picchiati. Uno spettacolo per far godere il ministro. Titolo: ex funzionario di Hamas. Abbiamo perso tutto, la lotta armata è fallita. È un articolo di Le Monde del 6 febbraio del 26. Si tratta di un ex alto funzionario di Hamas, così viene presentato, il quale offre una valutazione negativa dei 2 anni di guerra e nei confronti di Sinwar, che ideò l'attacco del 7 ottobre. Anche se di Hamas l'Occidente vuole sempre presentare un'immagine di comodo, si sa che da sempre vi sono state posizioni diverse. Abbiamo qui indicato alcuni articoli, altri interessanti ne potete trovare, non certo sulla stampa mainstream, ma sui siti che parlano di Palestina, che per fortuna sono molti. Alla prossima!
2: Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte?

0: Et toi qui ordonne, qui pense, et n'avec ton état-major.
1: Sono loro, i sudari, a difendere in questo modo i morti dall'oblio, scrive Paola Caridi nel suo ultimo libro Sudari, elegia per Gaza. I morti ammazzati palestinesi incarnano il genocidio, i sudari di Gaza, tutto meno che una bandiera bianca, tutto meno che un segnale di resa. Questa lettura riduttiva è solo all'interno della cultura europea, occidentale e coloniale. Nulla c'è di resa nella scelta del bianco nella sua declinazione islamica. È il segno del lutto, o meglio, il colore del lutto in quanto fortemente consigliato dal profeta Muhammad, che considerava gli abiti di colore bianco i migliori da indossare. E anche i migliori per avvolgere le salme dei defunti. Siamo in Piazza del Carmine e tra poco in questa piazza verrà srotolato un gigantesco sudario con 18.000 nomi di bambini e adolescenti uccisi a Gaza. Per non dimenticare un solo nome, per ricordare il genocidio in atto a Gaza.
2: Buonasera, sono Gianna di Buongiorno Palestina, una trasmissione che va in onda ogni 15 giorni anche in podcast. Siamo qui in Piazza del Carmine, dove tra poco ci sarà questa bella iniziativa promossa da...
3: Allora, l'iniziativa è promossa da Associazione Progetto Arcobaleno, Oxfam, Le Piagge, Ampi, Arci e noi e il quartiere 1 di Firenze che ha partecipato all'organizzazione.
2: Ecco, com'è nata questa idea?
3: L'idea è nata da un incontro con l'associazione Carnia per la Pace, che ha realizzato un sudario di 25 metri con i nomi di 18.577 bambini e ragazzi morti in Palestina dall'inizio del genocidio a luglio del 25. Io ho partecipato a un incontro in cui loro hanno steso e aperto questo sudario e avendola trovata una cosa molto emozionante abbiamo pensato di portarla a Firenze per viverla anche qua, perché è uno di quei gesti che ti fa vivere il dramma di quello che sta succedendo, proprio ti materializza il numero diventano nomi e quasi ne senti il peso quando stendi questo lenzuolo e fa molta impressione.
2: Non solo nomi ma persone che...
3: Vedi le date di nascita, vedi i nomi e proprio hai la sensazione di quello che vuol dire, soprattutto quando fra un po' apriremo il lenzuolo e questa fila di nomi si susseguirà senza interrompersi mai, e quella sarà una cosa veramente impressionante, veramente molto impressionante.
2: Ci saranno anche persone che leggeranno, no? I nomi
3: No, non ci sarà una lettura di nomi, ma ci sarà una lettura di poesie, ci saranno canzoni palestinesi, e ci sarà tante testimonianze. L'idea è vivere un momento di raccoglimento tutti insieme su un dramma così forte che ci tocca così da vicino.
2: Qualcosa di simile è già stato fatto in Piazza Signoria, l'avrai saputo,
3: qualcosa di simile
2: con la lettura dei nomi.
3: Dei nomi, e aggiungo che qualcosa di simile sta per essere fatto domenica prossima ai Giardini dell'Ardiglione, perché i bambini di una scuola media del quartiere hanno scritto i nomi di 20.000 loro coetanei morti in Palestina su delle strisce di stoffa che saranno appese nel giardino, e quindi è un'installazione potentissima che assolutamente consiglio di andare a vedere, sarà accessibile dalla prossima settimana.
2: Qual è il nome della scuola?
3: Loro non vogliono comparire come scuola ma vogliono comparire come quartiere. come quartiere. Sì.
2: Quartiere 1.
3: Quartiere 1, sì. Ciao.
2: Grazie mille.
3: Prego.
4: Thank you.

0: Ascoltiamo ora la testimonianza di un giovane di Gaza da poco in Italia che ci parla della sua esperienza, della sua famiglia, nella traduzione di Giacomo.
1: Padre, un sostegno per mia madre, i miei fratelli e sorelle. Era già una responsabilità molto grande. Ma da 3 anni ho perso anche la vicinanza di mia madre, partita fuori dalla striscia per accompagnare mio fratello che aveva bisogno di cure a causa della mancanza di materiali e trattamenti medici adeguati nel territorio di Gaza. Sono rimasto solo, senza padre né madre né un fratello maggiore. Per le mie 3 sorelle minori sono diventato padre, madre, fratello e sostegno. La vita mi ha lasciato soffrire e perdermi per responsabilità troppo grandi quando avevo soltanto 16 anni. Non era la prima volta, era già successo molte volte, il mio cuore stava per esplodere per l'oppressione e la paura. Nell'ultima guerra contro la striscia di Gaza, mia madre mi aveva lasciato solo con le mie sorelle, affidandole a me. La nostra casa è stata bombardata sin dal primo giorno di guerra. Come tutte le altre volte, siamo fuggiti dal nostro quartiere per paura che la casa venisse colpita mentre noi eravamo dentro. Il 18 maggio 2025, dopo un anno e mezzo di guerra, bombardamenti, fame, assedio soffocante, oppressione e paura, stavo andando alla mia scuola, che ormai era fatta di tende e non di muri come una vera scuola. Ero seduto durante la prima lezione quando ho ricevuto una telefonata da un amico che mi ha detto: "Vieni Ali, le tue sorelle, tua nonna, la tua famiglia. La casa è stata bombardata ed è crollata su di loro." E la chiamata si è interrotta. Sono corso verso casa. Quando sono arrivato ho visto che era distrutto. Non ho trovato le mie 3 sorelle. Ho iniziato a chiedere a tutti dove fossero. Mi hanno risposto che erano morte, che erano all'obitorio.
2: فذهبت مسرعا راكبا الى المستشفى وفي الطريق حيث افكر كيف اخبر امي التي كانت تنتظر ان تعود لنا وترانا سالمين وثم افكر كيف
1: Sono corso in ospedale. Durante il tragitto pensavo a cosa avrei detto a mia madre, che aspettava di tornare e di trovarci vivi. Pensavo a come sarei rimasto solo in questa guerra. Pensavo a come avrei potuto vedere le mie sorelle ridotte a pezzi. Pensavo a dove le avrei sepolte. Pensavo a come avrei potuto continuare la mia vita, i miei studi in quella situazione. Per grazia di Dio, quando sono arrivato in ospedale, ho scoperto che una delle mie sorelle era ancora viva. Sono corso nei reparti medici. C'erano feriti ovunque, per terra, sulle scale. Finché non ho trovato mia sorella, Raida, viva, ma gravemente ferita a una gamba da una scheggia. Dopo essermi rassicurato sulle sue condizioni, sono tornato a salutare le mie sorelle uccise. Lama, una ragazza di 16 anni, e Yusra, una bambina di 8 anni. Yusra, che era il mio amore e la consolazione del mio cuore. Sono andato a seppellirla. Era un corpo senza vita tra le mie braccia. Non piangevo, ma i giorni mi avevano tradito.
2: يسرى التي كانت حبيبتي وأنيسة قلبي ذهبت ذهبت لأدفنها وهي عبارة عن جثة هامدة في حضني ولست أبكي ولقد
1: Ora penso a tutti i bambini che sono stati oppressi, bambini innocenti che invece di svegliarsi al suono della sveglia si svegliano al suono dell'esplosione. Bambini che invece di vivere nella sicurezza e nell'agio hanno vissuto le guerre più terribili e brutali. Bambini che invece di correre tra alberi e giardini in pace corrono tra scontri ed esplosioni per fuggire dalla morte. A Gaza la salvezza e la sicurezza sono una fortuna che nessuno riesce ad afferrare. Ogni giorno vengono uccise centinaia di persone. Io non dimentico quando andavo a

convogli degli aiuti sotto i proiettili paganti per avere un pezzo di pane, una bottiglia d'acqua pulita, e vedevo bambini morire davanti ai miei occhi per i colpi dei cecchini e donne cadere sotto i piedi degli uomini nella calca, un'onda che il tempo non cancellerà. Siamo un popolo che ha vissuto ciò che la mente non può immaginare. Siamo quelli che sono stati uccisi, sfollati, e hanno visto il vero terrore per difendere la propria dignità. La pace sia su Gaza, sulla sua gente e su tutta la Palestina. La pace sia su tutti voi.

0: Ascoltiamo ora l'intervento del professor Tommaso Montanari.
1: Poveri acquistavano una dignità che non si era mai vista. In questa piazza, nel 1943, in novembre, alcune madri ebree nascoste dalle suore furono trovate e denunciate tradite all'ultimo momento e finirono nei campi di sterminio. E quel cartello Ebrei contro il genocidio è un cartello che oggi ci riempie il cuore di umanità e di profonda serenità, se è possibile. E da quella casa illuminata dal sole, fu portato via nel luglio del 44 Ugo Cambi, che era un antifascista che fu assassinato dai nazisti in un campo di sterminio, e una pietra d'inciampo ce lo ricorda. In questa piazza si incontrano e si annodano storie di umanità. Non ci poteva essere la piazza migliore perché questi 18.000 nomi si unissero a questa lunga storia. E noi vogliamo oggi dire che l'unica civiltà in cui ci riconosciamo si chiama civiltà umana. Ibrahim Nasrallah, 100 domande e più da Gaza. C'è acqua fuori da Gaza? Ci sono medicine? Ci sono campi da gioco? Nuvole, spazio, sole? A Gaza un bambino chiede. Ci sono giardini? Gente che cammina? Cuori che volano? Case, spiaggia, mare? Bicicletta, giochi, o forse la vita là è come la mia qua, difficile. C'è carestia. Quanti bambini muoiono là ogni ora? Morire là è più duro? Morire là è più facile? O forse sono più libero qua, sotto assedio? Forse il sogno qua è più bello, più semplice? Forse sto meglio qua? È solo una domanda. Là ci sono morti, feriti, uccisi. O la primavera là è bella, come la mia sorellina qua. La rosa è più bella. È solo una domanda. Là esistono fratelli, ci sono padri, madri che cadono martiri, ci sono zie e zii, ci sono ancora vicini. C'è chi vende, chi compra, c'è scambio. Ci sono luci a illuminare le strade, c'è strada che porta a casa. C'è casa, c'è stanza, c'è terrazzo, c'è silenzio. Ci sono canzoni, cantori, feste, chiacchiere sui terrazzi, caffè mattutini sulle soglie di casa, vita, stelle, notte, comete. C'è amore, guerra, tè, pane, grano, campi, falci. O sono più libero qua sotto assedio? Forse il sogno qua è più bello, più semplice? Forse sto meglio qua? È solo una domanda. Ci sono vestiti, scarpe, strade dove mettere i piedi, finestre che il sole attraversa. Ci sono sedie, coperte, cuscini, ci sono letti. C'è un sapore dolce o tutto è amaro? C'è digiuno di giorno, di notte. C'è il lecito e l'illecito. C'è Amman, Parigi, Londra, Roma. C'è un Egitto, una Siria. Come vanno le cose là? Va tutto bene? Esistono nazioni? Esiste la tristezza, il sangue? C'è chi si vergogna, chi prega, chi fa domande? O forse là c'è solo il nulla? È solo una domanda. Esiste quello che è vicino, quello che è lontano? Esiste l'Oriente, l'Occidente, il Nord, il Sud? Ci sono uccelli che si posano, che migrano? Esiste un là, un Dio, come qui? Esistono profeti, preghiere, riti? Non sono un miscredente io, mi senti? Tu che sei oltre il muro, hai mai visto gli angeli vicino al tuo cuore, nella terra della tua anima, in cielo? Ma esiste là un cielo, terra, campi, erba morbida da mangiare? Esistono là bambini buttati fuori dalle incubatrici per ucciderli? Forse sono più libero qua sotto assedio? Forse il sogno qua è più bello, più semplice? Forse sto meglio qua? È solo una domanda. Come qua là bombardano alla vigilia della festa. E dopo la fine delle vacanze estive ci sono lezioni, scuola, appello, insegnante, direttore, capoclasse. Le parole sulla lavagna, lunghe come la mia lingua, cominciano con una lettera, come il mio nome, il nome del mio paese. Esiste una biblioteca, libri, quaderni? Ci sono bambini come l'ucciso qua al posto di blocco? Ci sono bambini che come me amano tutti i gatti, tutti i boccioli di mandorlo, bambini bravi. E quando i soldati sparano alle bambine sotto il sole di mezzogiorno, ridono come qui e se ne vantano? È solo una domanda. Ho un'ultima domanda che mi gira intorno, e un'altra che piange, e una che vola via verso ogni terra. Là, i bambini piccoli muoiono sempre piccoli. Là, i bambini si uccidono per eseguire gli ordini.

0: Sentiamo ora l'intervento di Don Santoro che chiude la serata e vi ricordiamo che questo presidio, che questo evento si ripeterà domenica prossima ai Giardini dell'Ardiglione dalle 15 in poi.
1: Che deve essere un momento con pochissime parole e magari con tanto silenzio, e quel silenzio dovrebbe essere la parola che dovremmo portare oggi in questa città. E magari quando si aprirà questo sudario, magari forse potremmo riuscire a vedere se qualcuno di noi magari può fare, come già stato fatto anche da Piazza Signoria, magari ricordare qualche nome, diciamo così. Però questo è un tempo di silenzio, è un momento di silenzio, un momento di memoria, però questo silenzio, questa memoria ci deve obbligare a fare delle scelte, perché non basta dire che quello che vediamo, quello che succede in Palestina non ci piace, non va bene, e dobbiamo fare delle scelte qua. Dobbiamo fare delle scelte coraggiose, perché quello che sta accadendo è veramente un assurdo indicibile. E allora vorrei che la memoria si trasformasse poi in scelte concrete, in scelte e azioni concrete, che non è soltanto che ben venga accogliere, fare qualche cosa per. Ognuno di noi ha sicuramente una parte della Palestina con cui ha dei rapporti, ma cercare noi qua a cambiare il modo di vivere, di stare dentro la nostra città, fare delle scelte davvero di boicottaggio, reali, delle scelte che non si può non fare, perché dobbiamo sentire la responsabilità che abbiamo di quello che è accaduto. Non possiamo sempre rimandarla a questi potenti assurdi della terra. Dobbiamo sentire anche la nostra responsabilità che ci deve spingere, obbligare questi nomi e cognomi di persone che ora leggeremo e che vedremo e su cui faremo silenzio, ci obbligano a fare questo, a cambiare davvero qualcosa della nostra vita, a spostare i nostri occhi su qualcosa di altro. Io dico soltanto questo.
2: Grazie. Grazie. Grazie.

0: Trattando di Palestina è imperativo parlare anche di ebraismo e soprattutto delle posizioni della diaspora ebraica. È un argomento su cui siamo tornati più volte con interviste tra gli altri a Moni Ovadia, a Eva Schwarzwald del gruppo Mai Indifferenti, a Enrico Fink, presidente della comunità ebraica fiorentina. Oggi vogliamo parlare delle articolazioni dell'ebraismo italiano. La comunità italiana, nel suo complesso, conta intorno a 30.000 soggetti, piccola rispetto al mezzo milione di ebrei in Francia, 200.000 in Germania, 300.000 nel Regno Unito. Peraltro, quando si parla di comunità ebraica, ci si riferisce sempre e soltanto a Lucei, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Vi sono però altre realtà comunitarie ebraiche in Italia ed è questo l'argomento che vogliamo trattare oggi, parlandone con Sandro Ventura, esponente fiorentino di ebraismo progressivo.
1: Buongiorno Sandro, parliamo oggi quindi di ebraismo progressivo e della sua organizzazione a Firenze e in Italia. La domanda che faccio è quali sono le origini e le motivazioni, soprattutto della costituzione di questo gruppo?
2: Nasce per esigenze varie. A Firenze siamo soprattutto americani, perché gli americani che vengono in Italia non si riconoscono nel modo di celebrare le funzioni religiose tradizionali, con le donne che vanno nel matroneo, che non possono intervenire nel culto. Insomma, questa disparità fra uomo e donna è contestata. E c'è una piena parità fra uomini e donne. Sì, quindi abbiamo le nostre rabbine, le nostre cantore, il culto può essere celebrato da una donna tranquillamente, però in Italia siamo nati da poco, perché ci siamo solo dall'inizio del 2000. La prima comunità che è nata in Italia è stata a Milano, Lev Hadash. Ora ce ne sono sette di comunità. Quella di Firenze nasce nel 2003, soprattutto grazie alla presenza degli americani e delle americane, che hanno voluto fare una forma di culto diversa da quella ortodossa. E anche un riconoscimento del ruolo della donna, sostanzialmente da lì il discorso.
1: Ecco, andiamo sul ruolo della donna. Ora, io ho sentito parlare, so di donne rasate, donne pelate, ma questo avviene in quale tipo di, diciamo, di segmentazione dell'ebraismo?
2: Viene dall'ebraismo dell'Europa dell'Est, soprattutto dal hassidismo, ma anche dall'ebraismo lituano, che è un ebraismo molto diverso dal hassidismo, però c'è questa tradizione di rasare le donne e di mettergli le parrucche, cosa che noi qui in Italia non abbiamo mai avuto, non c'è mai stata una cosa di questo genere.
1: Ma questa abitudine c'è anche nell'ebraismo ortodosso?
2: Soprattutto, ci sono tanti tipi di ortodossia, e soprattutto quella dell'ebraismo dell'Europa orientale, soprattutto del hassidismo, e anche dell'ortodossia. No, non tutto il mondo dell'Europa orientale è hassidico, ci sono tantissime diverse correnti e comunità, sia nel mondo hassidico sia nel mondo ebraico tradizionale. Cioè l'ebraismo è segnato da un pluralismo di tendenze religiose. Non avendo dogmi, ogni comunità si può organizzare autonomamente, ma non in Italia. Perché non in Italia? Perché l'ebraismo italiano è stato regolato da una legge del 30, in epoca fascista, del 1930. Praticamente Mussolini, dopo aver fatto il concordato con la Chiesa Cattolica, ha deciso di estendere il suo controllo alle comunità ebraiche. Fino a pochi decenni fa, alle elezioni delle comunità ebraiche, avevamo la presenza dei carabinieri, una cosa che irritava tantissimo molta gente, perché come? È un'elezione comunitaria, deve essere alla presenza dei carabinieri o della polizia, non esiste proprio. Mussolini in questo modo ha un po' ridotto la vita comunitaria simile a quella della vita parrocchiale, cioè la figura centrale è il rabbino e non il consiglio della comunità, e ha un grosso potere il rabbino all'interno della comunità, perché ha un potere diverso. Qualsiasi iniziativa deve avere il consenso o lo stop da parte del rabbino, cosa che noi riformati non abbiamo. Il centro della comunità riformata è quella del consiglio che decide e del presidente, e il rabbino presta la sua opera in quella comunità. Noi facciamo riferimento qui a Firenze soprattutto ai rabbini canadesi e americani, che hanno una formazione di tipo liberale, tipo progressivo, e che sono al servizio della comunità. Abbiamo dei grossi problemi, perché ora con il cambiamento della legge sugli affitti brevi, più di 2 o 3 mesi non ci possono stare i rabbini, quindi siamo un po' strangolati da questa cosa.
3: Ecco, comunque... ebraismo progressivo e ebraismo riformato sono sinonimi oppure c'è una differenza?
2: Allora, l'ebraismo progressivo ha 3 correnti principali, soprattutto in America. Qua in Italia siamo 4 gatti, siamo 1000 persone in tutto, la comunità più grossa sono a Roma e a Milano. Noi qua a Firenze siamo 30, siamo pochissimi. Cosa dicevo?
3: Riformato e progressivo.
2: Sono 3 correnti soprattutto presenti in America, che sono riformati, progressivi, sono quasi sinonimi. I riformati forse hanno più, come dire, assomiglianza con le chiese appunto riformate, con le chiese protestanti, per certi versi. E poi c'è una terza componente che in Europa è poco presente e si chiama ricostruzionisti. I ricostruzionisti differiscono abbastanza dalle altre 2 correnti, perché danno molta molta importanza agli aspetti culturali, artistici, e sono meno rigorosi rispetto alle norme rabbiniche tradizionali, ecco. Però in Europa non ci sono, credo ci siano solo 2 comunità che si fanno all'ebraismo ricostruzionista.
3: Ecco,
2: in America invece sono molto presenti. Poi c'è un'altra corrente grossa, che però non fa parte del World Union for Progressive Judaism, che sono i conservative. I conservativi pregano insieme uomini e donne, come facciamo noi, però usano quasi soltanto l'ebraico nelle funzioni, mentre noi usiamo anche la lingua corrente per esso. L'ebraico è centrale come uso della lingua, però c'è anche la lingua corrente molto, ecco.
3: Ho capito. Ecco, tu mi hai parlato degli aspetti comportamentali, diciamo, e degli aspetti teologici. Ecco, ma c'è, alle vostre comunità aderiscono anche non credenti, perché dunque una caratteristica dell'ebraismo è che ci sono persone che si dichiarano ebrei, ma non credenti, e ci tengono ad essere ebrei. Così come in altre, diciamo così, minoranze, anche nell'ambito dei valdesi, ci sono molti che si dicono, io sono valdese ma non sono credente. Questo,
2: certo.
3: Ci sono aderenti alle vostre comunità che sono anche non credenti?
2: Sicuramente sì, perché certamente deve esserci una motivazione di tipo affettivo, cioè uno non credente partecipa a una cerimonia religiosa. Perché? Prima perché è affezionato alla comunità, e quindi vuole partecipare. Diciamo, non c'è un obbligo di credere. La fede è un fatto molto personale, molto individuale. Neanche nell'ebraismo ortodosso c'è l'obbligo della fede. Certamente se uno non crede in Dio, insomma, o è agnostico, è abbastanza difficile che possa partecipare, però ce ne sono,
3: Ecco,
2: non mi dichiaro agnostico, ma non, rispetto a un discorso di fede non è che mi ci ritrovo tanto, è più, come dire, un aspetto culturale, ecco, quello della celebrazione religiosa per me.
3: Ecco, abbiamo
2: musicale,
3: sì. Abbiamo parlato delle diverse branche dell'ebraismo. Non hai parlato dei naturei carta. Che sono,
2: ecco,
3: queste?
2: I naturei carta, che si chiamano anche Satmar, sono queste due nominazioni. Satmar viene da una comunità che si chiama Satumari, che è Santa Maria, che è in Ungheria. Questi Satmar o Nature Karta appartengono all'ebraismo hassidico, fra i più conservatori, e non riconoscono la legittimità dello Stato di Israele. Perché? Perché lo Stato di Israele potrà avere valore solo in epoca messianica. Quindi tutto il sionismo, il movimento politico sionista, non viene accettato da loro. E quindi loro si oppongono a tutti gli aspetti laici, sono molto molto molto religiosi, e sono comunità molto chiuse, molto rigide, sono presenti in Israele ma anche nella diaspora, ecco, in Nature Karta. E loro, appunto, facendo parte di questa corrente, rifiutano lo Stato di Israele. E sono anche molto, molto criticate per questo, insomma.
3: Ecco, a proposito di aspetti, diciamo, politici riguardo lo Stato di Israele, dunque l'accusa di antisemitismo è un'accusa infamante, no? E come sappiamo, e la individuazione di fatti di antisemitismo vengono riconosciuti attualmente seguendo i dettami del documento IRA o AIRA, come si vuole, no? Gli esempi di antisemitismo. E che il documento AIRA viene considerato da molti fatto apposta per mettere Israele al riparo di critiche. Ecco, voi come considerate le definizioni AIRA e la definizione JDA, cioè di Gerusalemme?
2: Guarda, ognuno di noi ha idee personali su questo. Non c'è un uniformarsi delle comunità a questi aspetti. Sono dettagli, personalmente, per quello che mi riguarda, io sono contro il razzismo. Secondo me questa legge che Del Rio vuole fare sull'antisemitismo, che sia AIRA o sia JRI, GDA, insomma quell'altra definizione, mi interessa fino a un certo punto. Secondo me le leggi dovrebbero essere contro i razzismi. I razzismi, tutte le forme di razzismo. Non trovo giusto che gli ebrei abbiano questo aspetto particolare. Il razzismo è razzismo, il suprematismo è suprematismo. Mi fanno orrore tutte e due e non... Il discorso sull'antisemitismo è un discorso che va con i razzismi, quindi non vedo il senso di una legge particolare per l'antisemitismo, ecco.
3: Allora hai in parte risposto all'ultima domanda che volevo farti, e cioè se voi siete come gruppo, come segmento, interessati a partecipare alla commissione governativa contro l'antisemitismo, quella che è diretta dal generale Angelo Santo.
2: No, non credo che io sappia, non abbiamo partecipato perlomeno in modo ufficiale, poi se qualche nostro iscritto si è infilato lì dentro è possibile. Siamo estremamente variabili come come opinioni molto diversificate.
3: Ecco, sì, sì, capisco. Ma allora, un'ultimissima domanda. Cioè, i rapporti con l'ebraismo ortodosso, almeno quello che io intendo, è quello delle comunità ebraiche, diciamo, qui a Firenze, la comunità ebraica, o da altre parti le comunità?
2: Ma diciamo che lavoriamo in parallelo, a volte cooperando, però non è facile perché non abbiamo un riconoscimento né da parte dello Stato italiano né da parte dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Quindi siamo un po' così svincolati da questi aspetti e penalizzati sotto il profilo economico. Io sono iscritto anche alla comunità di Firenze ortodossa, no? E anche alla comunità riformata e pago le tasse di qua e di là. Ma diciamo che mentre l'offerta alla comunità ortodossa è detraibile, quella alla comunità riformata non è detraibile perché ancora non c'è un riconoscimento e quindi siamo ancora al margine. Però esiste da diversi anni un tavolo di trattative, abbiamo deciso così insieme di comune accordo di collaborare su alcuni aspetti con l'Unione delle Comunità. Fra l'altro, ecco, anteprima, stamattina è stata eletta al posto di Noemi Di Segni una nuova presidente della Unione delle Comunità Ebraiche, che è la Livia Ottolenghi. Anche lei non fa parte della corrente di ebraismo pro Netanyahu a tutti i costi. Sono allora un presidente di una comunità, anche Enrico Fink, che comunque ha idee molto aperte, rappresentando tutta la comunità, non potrà mai prendere una posizione rispetto al governo di Israele perché deve rappresentare tutti. Noi siamo come Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo, siamo stati meno ligi a questo principio perché più o meno siamo tutti politicamente, quasi tutti orientati in senso progressivo e critico nei confronti del governo Netanyahu, tanto che se andate sul sito della Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo trovate una dichiarazione religiosa, sotto il profilo religioso, che critica le politiche di Netanyahu. C'è questo aspetto di diversificazione dall'Unione delle Comunità che sono molto più direi allineate. Le comunità sono spaccate in due, tutte, come è spaccata in due l'opinione pubblica in Israele, cioè tutta una parte che fila Netanyahu e una parte che è estremamente critica nei confronti di Netanyahu.
3: Ecco, sì, qui
2: la comunità italiana uguale, lo stesso, cioè ci sono persone, gruppi che sono allineate, non proprio con Netanyahu, ma qualunque cosa faccia Israele va difeso. Ma io non sono su quella posizione, perché secondo me io amo molto Israele, ho lì famiglia, ho lì amici. Per me le politiche di Netanyahu sono vergognose. Sono vergognose. Netanyahu deve rispondere dei suoi misfatti e soprattutto del fatto di non avere preveduto e prevenuto l'azione di Hamas del 7 ottobre 2023. Questa è una responsabilità enorme che lui ha nei confronti dello Stato di Israele. E non vuole prendersi questa responsabilità, sfugge facendo guerra per non rispondere alle sue responsabilità.
3: Certo,
2: questo è come la vedo io, ma c'è una parte delle
3: i nostri ascoltatori sono in generale al corrente di queste diversificazioni che ci sono, mentre invece non sono al corrente di moltissime cose che tu hai detto durante questa trasmissione. E allora adesso la chiudiamo però ti facciamo un grandissimo ringraziamento. Alla prossima. Grazie Sandro.
2: Grazie a voi, grazie a voi, Claudio. Ciao. Buon lavoro, ciao.
3: Ciao.

E con la ninna nanna della guerra di Trilussa noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 di marzo, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: cosa gli va male, agire.
1: Eccoci qua, ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, questa Radio Wombat. Voi state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un salutone, faccio sempre il bigliettino da visita per chi tra voi si dovesse trovare in ascolto per la prima volta, magari per caso, magari sul suggerimento o insomma per qualunque altro motivo per cui vi potreste trovare qui di fronte e con le orecchie rivolte alle nostre parole. Questa è una trasmissione informativa di Radio Wombat, si chiama appunto Stampa Rassegnata per fare, come dico sempre, un pochino il verso all'idea più sistematica, forse anche più metodica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui quelli e quelle brave di solito aprono i giornali per guardare quali sono i temi che si impongono al dibattito pubblico e per farne, quando è possibile, critica, polemica e dal nostro punto di vista, per aprire la nostra radio anche a spunti e parole, interventi, interviste, punti di vista di istanze che sono sulla nostra area metropolitana fiorentina in conflitto per un cambiamento il più possibile radicale dell'esistente. Questo è un po' quello che facciamo qui nella nostra stampa rassegnata. Ci prendiamo sempre una settimana dagli avvenimenti, cioè guardiamo sempre i giornali con una settimana di ritardo, questo per selezionare i temi, trovare qualcosa di non banale da dire, cosa che assicuro non è facile, e altre volte appunto, come dicevo, per cercare dei contatti e offrire dei punti di vista più competenti di quanto non sia il nostro, che ovviamente non siamo né tutti né esperti, ma rivendichiamo solo il, come dire, il rosso che vince sull'esperto, mettiamola in questi termini per fare una citazione dotta nella cultura antagonista. Direi a questo punto di cominciare a guardare qualche articolo e lo facciamo immediatamente. Primo articolo, o meglio una prima notizia e relativi articoli su tutti i giornali locali, è una notizia sulla quale mi cade l'occhio, d'altronde chi vive a Firenze lo sa e chi non ci vive in qualche modo se lo può immaginare, perché d'altronde è un po' il destino di tutte le città italiane, forse si potrebbe estendere il discorso a tutte le città del mondo, perché c'è un forte dinamismo infrastrutturale. Per quanto ci riguarda, in molte città italiane si insiste sui temi della mobilità metropolitana, quindi dove non si parla di tranvie come a Firenze si parla di metropolitana, dove non si parla di metropolitane o di trasporto pubblico si parla di passaggi, raddoppi autostradali o comunque altre corsie, il passante per quanto riguarda per esempio Bologna. Insomma, sono davvero tante le infrastrutture legate alla mobilità, lasciamo qui pure perdere l'aeroporto di cui parleremo dopo per altre notizie che ci riguardano, ma insomma città di cantieri in questo caso che guarderemo sono quelli relativi alla realizzazione della tranvia a Firenze. E al di là di ogni valutazione su quello che è il progetto della tranvia, di cui si potrebbe parlare davvero davvero a lungo, e lo abbiamo in qualche modo anche tentato di fare nel momento in cui, diciamo, per certi aspetti c'era forse un po' di spazio per avviare una discussione cittadina, nel momento in cui poi partono i cantieri, come insomma è esperienza un po' di tutti e di tutte, gli spazi per discutere si restringono e ci si trova dentro delle morse e dei ragionamenti che rischiano di essere formulati all'interno di una cornice ricattatoria. E credo che l'articolo che voglio portare alla vostra attenzione sia ecco proprio testimone di questo tipo di rischio e di problema. Lo guardiamo immediatamente in una serie di articoli che sono su tutte le testate che fanno ancora cronaca locale. Prendo Repubblica per cominciare. Il comune: il tubo dell'acquedotto deve passare sulle mura di Dante. Cantiere della tranvia in piazza Beccaria bloccato dopo il ritrovamento dei resti del 200. Palazzo Vecchio chiede alla soprintendenza di andare avanti. Impossibile il bypass. Questo è appunto il primo articolo che compare su Repubblica. Si continua un pochino leggendo, dice: cantiere tranvia fermo, la richiesta del comune, tubo sulle mura di Dante. Poi c'è una foto dove appunto in piazza Beccaria, diciamo idealmente dall'Arno salendo la cerchia dei viali verso piazza della Libertà, sulla destra è stato aperto l'asfalto e sono affiorate le mura duecentesche. A me la cosa, ecco, che lo porto alla vostra attenzione, perché per certi aspetti mi sembra una tragicommedia o quantomeno una cosa un po' buffonesca che si possa dire che si scoprono e che si ritrovano le mura di Dante o le mura duecentesche, cosa che invece è nota a tutti gli studiosi della storia della città, che in quel punto, a quell'altezza, passava appunto la cerchia delle mura di quell'epoca là. E quindi, più che un ritrovamento, dovrebbe secondo me essere semplicemente la conferma di quello che un'analisi meno abborracciata o meno frenetica o condotta con meno ansia di dover realizzare per forza una cosa che magari si può, ripeto, parlare e discutere a lungo di quanto possa essere utile, di quello che può essere o potrebbe essere il suo contributo alla risoluzione di alcune problematiche, ma insomma che lì ci fossero le mura del 200, a me questa non mi sembra affatto una scoperta, perlomeno non nei termini in cui sembra essere messa negli articoli di cronaca, dove appunto l'apertura di questo asfalto fa affiorare queste mura, che tra l'altro sono anche ben poco sotto la superficie stradale, ma per cui evidentemente in qualunque altra occasione possa essere capitato di aprire l'asfalto a quell'altezza, evidentemente le mura sono affiorate perché non sono così sotto da dover fare chissà quale vorace. Il livello è quasi quello della strada, in sostanza ci si va sopra continuamente per parcheggiare le macchine o per transitare nella zona del viale e anche di piazza Beccaria. Questo è un po' il primo articolo che volevo guardare con voi, ma tono non cambia neanche negli altri articoli di cronaca. Guardiamo il Corriere Fiorentino, che dice: il tram e il muro con la variante rischi e ritardi. Piazza Beccaria, i timori di 4-5 mesi di stop. Mura sotto il tracciato del tram, il comune vuole andare avanti. Relazione alla soprintendenza, con la variante si rischiano problemi ai sottoservizi. Piazza Beccaria, la decisione spetta a Ranaldi, c'è il timore di un ritardo di 4-5 mesi. Ecco, questo l'articolo del Corriere è forse ancora più indicativo rispetto a quello di Repubblica di quello che volevo e voglio portare alla vostra attenzione, che è appunto il nesso che c'è tra il ritrovamento, tra virgolette, delle mura di Dante o più propriamente delle mura del 200, della città del 200, e quello che invece è il rischio dei ritardi. Questo aspetto appunto messo fortemente in evidenza dall'articolo del Corriere più ancora che da quello di Repubblica ci dà un po' il segno di quello che si può chiamare non dibattito ma semplicemente una notizia che rischia di diventare un allarme. E quindi ditemi voi, a questo punto la situazione essendo tale da vedere il comune che manda una relazione alla soprintendenza per dire che il cantiere dovrebbe andare avanti come era stato già stabilito, perché un'eventuale deviazione dei sottoservizi, quindi anche delle tubazioni dell'acqua, sarebbe complicata e complicherebbe proprio la gestione, il flusso e lo scorrimento dell'acqua all'interno dei tubi da sistemare sotto il livello stradale, e a questo punto la soprintendenza si dovrebbe trovare a prendere una decisione, a dire sì o no, se andare avanti, se bloccare il cantiere. E a me sembra appunto che sia proprio una situazione veramente assurda, allucinante, nella quale non è proprio possibile più per nessuno, una volta che si è aperto l'asfalto, bloccata la città, costruito tutto intorno, piazzati sottoservizi, fatto quello che si è fatto, pensare di poter decidere più o meno serenamente se la conservazione delle mura duecentesche, per come sono, anche se non sono visibili, anche se vengono e verranno nuovamente ricoperti dal manto stradale, quindi in fondo nessuno nessuno le potrà vedere e magari nessuno le aveva viste, io stesso non le avevo viste, pur in qualche modo intuendo o volendo studiare o sapere o conoscere la storia della città, intuire che a quell'altezza ci fossero le mura, pur restando tutto questo che appunto ho detto, però non è possibile, credo, in nessun modo prendere una decisione serena se conservarle o meno, oppure farci passare tubi. È evidente che a questo punto, una volta che hai sbancato ogni cosa di intorno, non resti che far passare la tubazione esattamente sulle mura duecentesche. Ecco, questo mi sembra un balletto che va sulle cronache, un po', come dicevo in introduzione, assolutamente tragicomico, perché non c'è modo di poter discutere. Insomma, ora è evidente che la cosa andrà come doveva andare, magari poteva andare diversamente, ma non nel momento in cui l'asfalto viene aperto e si vedono davvero le mura che tutti, o perlomeno coloro che erano deputati a saperlo, avrebbero dovuto saperlo già prima. Il Tirreno dice la stessa cosa: salvare le mura di Dante genererà danni. La relazione del comune alla sovrintendenza: sbalzi di pressione e rotture di tubi. Cioè, si fa riferimento al fatto che se si dovesse creare un altro tipo di tracciato per le tubazioni, ci sarebbero sbalzi di pressione e rotture di tubi. Quindi, appunto, anche questo conferma assolutamente che non si può fare diversamente. Per cui sembra quasi, e questo è un altro elemento che volevo portare alla vostra attenzione, sembra quasi che il comune di Firenze voglia mettere in difficoltà la soprintendenza, visto e considerato quello che è andato su tutte le cronache, di cui ci siamo anche in qualche modo occupati nel piccolo del nostro lavoro di analisi e controinformazione delle cronache locali, per quanto ha riguardato la questione del cantiere nell'ex teatro comunale, dove si è realizzato il famoso cubo nero, che ormai è passato, diciamo così, al clamore delle cronache come cubo nero, che spicca dallo skyline ben visibile sui lungarni, e non solo, che il comune e la soprintendenza si rimpallano la responsabilità di aver autorizzato l'altezza, di aver autorizzato la costruzione, di aver autorizzato il tipo, la tipologia dei materiali, di aver autorizzato anche appunto il colore, da qui la questione del cubo nero, perché in effetti fa un certo effetto guardando lo skyline di pregio della città, soprattutto dalla parte del Lungarno di là d'Arno. Questo ha messo cattiva luce, diciamo, il ruolo della soprintendenza, che doveva sorvegliare ma non ha sorvegliato, e a questa scoperta, tra virgolette, molte virgolette, delle mura duecentesche che passano intorno, cioè non intorno, scusate, sotto, esattamente sotto dove dovrebbero passare i sottoservizi della tranvia, mi pare a me che il comune di Firenze cerchi in qualche modo una sorta di vendetta sciocchina nei confronti della soprintendenza, mettendola di fronte al fatto compiuto, come dire: ecco, qui ora si dovrà decidere se conservare il bene storico architettonico, anche se, ripeto, non sarà visibile, ma resterebbe comunque sotto l'asfalto, e quindi la decisione può essere per certi aspetti a cuor leggero. Cioè, non si tratta di tranciare delle mura che sono esposte, che quindi sono già un bene artistico, architettonico visitato, sono dei ritrovamenti che restano sotto il manto stradale, però ecco, si deve decidere come fare, e ora deve essere la soprintendenza a dire l'ultima parola. Ditemi voi, se voi foste alla soprintendenza, di fronte a una situazione come questa, quale altra decisione potreste prendere se non quella di dare, tra virgolette, ragione al comune e permettergli di continuare i lavori come li hanno ipotizzati, perché evidentemente quando li hanno ipotizzati che le mura c'erano, lo sapevano che le avrebbero dovute tranciare con il passaggio di questa grossa tubazione, lo sapevano, e però arrivati al punto in cui il cantiere è aperto e tutto si gioca sui tempi, perché ci sono i finanziamenti del PNRR, perché i lavori vanno consegnati, perché la città in qualche modo è ostaggio della cantierizzazione, che certamente ha un suo impatto in tutti i sensi, ha un impatto sulla percezione di chi la visita, ha un impatto su chi la attraversa, ha un impatto su chi la abita, ha un impatto su chi ci lavora, chi ci studia, chi ci transita. Quindi insomma, la cantierizzazione, per come si sta dando in quella parte di città in questa fase della tranvia, ha un suo impatto. L'idea di allungare i lavori di 4-5 mesi per passare intorno alle mura, e poi tra l'altro con le conseguenze di sbalzi di pressione e rotture di tubi che ci sarebbero, io vorrei vedere chi tra i presenti, me compreso, si prenderebbe la responsabilità e la briga di dire: no, il cantiere a questo punto si ferma, oppure vanno trovate delle soluzioni fantasmagoriche per salvare questo pezzetto di mura che si trova e si troverà comunque sotto il manto stradale. Questo è il gioco delle parti che va in onda sulla stampa locale per quanto riguarda i lavori della tranvia, le mura di Dante, e credo di averne parlato già a sufficienza. A questo punto farei una prima pausa musicale, poi si rientra e vediamo quante altre bellurie ci riservano le cronache locali.

Fermi, fermi, fermi, sempre Radio Wombat, riprendo il microfono e rientro in voce con la nostra trasmissione che è La Stampa Rassegnata. Non vi muovete, come vi dicevo, abbiamo fatto questa pausa musicale con Il Papi. Se vi siete collegati adesso, abbiamo parlato in inizio di trasmissione di un articolo riguardante i lavori della tramvia, il conflitto, forse in questo caso più immaginato che reale, tra conservazione dei beni storico-artistici e architettonici e trasformazioni e modernizzazione, tra molte virgolette, della mobilità e la soprintendenza e il comune. Ed ora continuiamo a parlare di città, di alcune delle sue importanti e fondamentali traiettorie, che è quella del turismo, della annessa speculazione immobiliare. Lo facciamo a partire dalla vicenda degli affitti brevi, di una sentenza della Corte Costituzionale che è uscita proprio questa settimana. Siamo andati a cercare il commento del referendum Salviamo Firenze e tra due secondi, la mia voce di nuovo.

0: sui giornali, sui media, anche ovviamente i TG locali o nazionali che siano, c'è un gran parlare di tutta questa questione qua. Noi vorremmo approfittare del rapporto ormai più che fluido con compagni, compagne, attivisti e attiviste del comitato referendum Salviamo Firenze per viverci, per fare un po' un punto su quelle che sono le conseguenze rispetto a quello che è già successo, purtroppo mi viene da dire, su Firenze, proprio in tema di liberalizzazione degli affitti brevi o dei tentativi un po' farlocchi di limitarli, e senza entrare negli aspetti troppo tecnici, però fare una valutazione su quello che è l'aspetto, diciamo, l'impianto politico, se così possiamo dire, di questa sentenza, che dice qualcosa rispetto alla libertà d'impresa, alla libertà di iniziativa e anche in rapporto a quelli che sono i diritti sia sociali sia rispetto all'ambiente di vita, che d'altronde sono le nostre città. Francesco, darei a te la parola appunto per dirci un po' che è successo questa settimana con questa sentenza, come la valutate, come la prendete, cosa vi sembra che possa cambiare e anche, diciamo, cosa pensate, diciamolo così, rispetto a quello che va sui giornali, che si parla di modello toscano. È vero, non è vero, c'è una differenza sostanziale rispetto ad altre regioni del nostro paese, o sono solo chiacchiere, come spesso ci ha abituato purtroppo una certa componente del centro-sinistra a guardare alle dichiarazioni, alle cose che fanno? A te appunto per farci una panoramica su quello che è successo con questa sentenza della Corte Costituzionale.
1: Grazie mille a Radio Wombat e grazie a chi ascolta. Sì, sono Francesco, del comitato Salviamo Firenze per viverci. È una sentenza molto importante. Il governo aveva impugnato la legge regionale sul turismo, che dava alle amministrazioni comunali degli strumenti per di fatto ridurre, non solo limitare, ma anche ridurre il numero di affitti brevi e Airbnb in un dato territorio di loro governo. Quindi questa è ovviamente è una questione molto importante. E il governo aveva attaccato, diciamo, questa legge, dicendo che andava contro la libera iniziativa imprenditoriale. La Corte Costituzionale ribadisce un principio costituzionale sacrosanto, cioè l'utilità sociale di impresa. Quindi si può interferire con la, e lo può fare anche un comune, con un'attività imprenditoriale se questa non rispetta i criteri della appunto utilità sociale di impresa. Quindi dire questa è casa mia e quindi qui comando io e faccio come mi pare sfiorava anche il tema eversivo, nel senso che è comunque contrario ai principi della Costituzione. Quindi molto bene che questa sentenza, perché ribadisce un principio costituzionale essenziale. Molto bene perché dimostra che quello che era lampante, cioè un assessore all'urbanistica, non può dire a noi il prezzo delle case non ci riguarda, rispondendo alle polemiche sollevate sui 20.000 euro al metro quadro che ci aspettiamo di dover pagare se vogliamo acquistare qualcosa presso l'ex ospedale San Gallo. Detto questo, quella legge, la legge regionale, contiene appunto questo strumento essenziale che permette, legittima, se il comune di Firenze avesse la voglia, non solo di cristallizzare la situazione attuale degli affitti brevi, cioè non aumentare il numero, ma anche ridurli, e sarebbe necessario perché il limite sembra evidentemente già sorpassato abbondantemente, può tornare indietro e ridurre il numero di affitti brevi, contribuendo al ritorno della residenza a Firenze. Quindi ci aspettiamo da parte del comune, con che ha risultato per questa sentenza, il coraggio che a parole ha sempre espresso. E sottolineo che questa legge regionale non è la panacea per tutti i mali, anche se contiene questo strumento importante di controllo urbanistico da parte dei comuni. Per esempio, la norma che dà la possibilità agli alberghi di utilizzare fino al 40% della loro capacità ricettiva, allargandosi ai appartamenti e quindi trasformandole in vere e proprie stanze d'albergo entro 200 metri dalla sede dell'albergo stesso, questa norma a noi non piace neanche un po', e quindi su questo sicuramente avremo modo di esprimere la nostra contrarietà, perché è una legge che non aiuta a, appunto, riportare le residenze

0: nelle città d'arte, al contrario, permette agli alberghi di ampliarsi ulteriormente, quindi rientrando, in qualche modo facendo rientrare dalla finestra quello che potrebbe uscire dalla porta. Questo non va bene e quindi ne riparleremo. Grazie ancora e buona giornata.
1: Assolutamente Francesco, grazie come sempre per i tuoi commenti puntuali, sempre precisi, sintetici, non c'è molto da aggiungere. A questo punto guardo un attimo qualcosa di ciò che è uscito sulle cronache. Come vi dicevo, prendo solo un articolo dal Tirreno: affitti brevi, governo sconfitto, la Consulta respinge il ricorso. Toscana, salve le norme regionali, sì ai limiti dei comuni. Come appunto ci ha orora Francesco riassunto e sintetizzato, questo è un po' il succo della sentenza della Corte Costituzionale. Erano validi i limiti introdotti dai comuni, quindi chiunque a questo punto, senza conflitto di alcun genere con la legge nazionale, può non solo congelare e frizzare, come si dice, la situazione attuale, impedendo che si aumentino anche gli affitti brevi e le locazioni turistiche, ma si può anche lavorare per limitare ulteriormente e tornare indietro. Affitti brevi, vittoria della Toscana, bocciato il ricorso del governo, la Consulta respinge le censure, non c'è ingerenza in materia statale. Poi c'è il lungo articolo, il commento della segretaria del PD Schlein: Meloni ha fallito, virgolettato, la categoria, l'esultanza degli albergatori. E proprio su questo, come ci diceva Francesco, c'è appunto questa chiosa finale sul fatto che da una parte si possono limitare, diciamo così, si dà la possibilità ai comuni e istituzioni locali di intervenire a legiferare, quindi anche eventualmente a limitare gli affitti brevi e locazioni turistiche, dall'altra però si continua ad aprire lo scenario agli alberghi. Questo è quello che può succedere, questo è un rischio che in qualche modo corriamo, e questo è già quello che sul dibattito cittadino, intorno a precipitare su quello che succede a Firenze, succede appunto già, diciamo così, se cominciamo a guardare i social o se ascoltiamo in qualche modo i rumori di fondo che si vanno già producendo intorno ad alcune dichiarazioni fatte da un soggetto istituzionale del comune di Firenze, che è il quartiere 5. Vado su questa a cambiare relativamente pagina, restando però sull'argomento. È di un paio di giorni dopo, quindi dal 16-17 di dicembre si passa al 19, quando su Repubblica andiamo a leggere: il quartiere 5 per Novoli Statuto vuole lo stop agli alloggi per turisti. Quello che viene fuori è un articolo che segue una mozione presentata dal Partito Democratico e da uno dei suoi esponenti al Consiglio di quartiere, e sul quale poi interviene anche il presidente del quartiere, Filippo Ferraro. Leggo dall'articolo direttamente di Repubblica: estendere al quartiere 5 il blocco per l'apertura di nuovi affitti brevi a partire dalle zone di Novoli e Statuto dove corre la tranvia. È la richiesta che arriva dal quartiere 5 per tutelare la trasformazione in corso, spiega il presidente Ferraro, affinché sia un luogo accogliente per cittadini, lavoratori e studenti. Si tratta del primo quartiere, non solo a Firenze, probabilmente in Italia, ad approvare una mozione di questo tipo, in linea col programma di mandato dell'amministrazione e con la nuova legge toscana sul turismo, salvata dalla Consulta dopo il ricorso del governo. Si apprende che già in altri quartieri abbiano richiesto il testo per metterlo ai voti. Il fenomeno degli affitti brevi si sta spostando fuori dal centro, insiste il presidente Ferraro, anche grazie all'azione del comune che ha bloccato le nuove aperture in area UNESCO. I numeri sono cresciuti negli ultimi 2-3 anni, chiediamo che siano gestiti prima che sia troppo tardi, partendo dallo studio che è stato commissionato al professor Filippo Celata della Sapienza. Se emergeranno nuove zone omogenee, la legge regionale prevede di poter applicare restrizioni alle licenze. Difficilmente allo studio emergerà uno scenario diverso. La mozione è stata avanzata dal capogruppo del PD nel quartiere 5, il classe 2002 Niccolò Coppi. Quindi ci tengono a specificare l'età del Niccolò Coppi, quindi un giovane che è ripreso, quindi il tema è già portato nel quartiere. Come vi dicevo, il rumore di fondo intorno a questa vicenda qua sta già in qualche modo creando dei malumori. non so bene, e chiaramente prima di fare una sviolinata o dei complimenti a una semplice mozione presentata al consiglio di quartiere, direi di aspettare e vedere come va, perché di dichiarazioni che poi non si trasformano in niente di concreto ormai ci abbiamo fatto il callo. È vero anche che questa mozione parla del quartiere 5, ma parla esclusivamente di Novoli e statuto, quindi in sostanza si va a individuare il nesso tra tranvia, tratta tranviaria e possibilità che la vicinanza alla tranvia ha dato a coloro che avevano delle abitazioni, degli alloggi sulle immediate vicinanze della tratta tranviaria, di trasformarle in qualcosa di poco diverso da quelle che sono delle abitazioni del centro, visto che la tranvia permette dei tempi di percorrenza verso la stazione veramente invidiabili, quindi in 10-15 minuti oggettivamente si è direttamente nel centro della città, e quindi chi si è ritrovato su questa tratta della tranvia ha potuto approfittare di questa vicenda. Allo statuto è successo da diverso tempo, insomma è stato il primo luogo della città dove questo è avvenuto, dello stesso tempo sta avvenendo a Novoli, e la mozione va a individuare questo tipo di nesso che da tempo chi guarda la città con un minimo di senso critico sa che è già accaduto. Quindi prima, ripeto, di fare complimenti alla mozione, guardiamo se si trasformerà in qualcosa di vero. Ci sta che sia infatti solo fuffa, ci sta anche che sia la volontà semplicemente degli esponenti del quartiere 5, sia il presidente Ferraro che Niccolò Coppi, che vogliono mettersi un po' in mostra e strizzando un po' l'occhio ai giovani, visto che la vicenda dell'aumento dei prezzi immobiliari colpisce in primis coloro che sono più giovani e che quindi hanno di meno, diciamo così, anche per ragioni anagrafiche, che non possono autonomizzarsi dalle famiglie, non possono uscire dal nucleo, devono farlo accettando in qualche modo le condizioni in cambio delle quali i genitori accettano di dargli prestiti o di comprargli gli alloggi o di pagargli gli affitti, e certamente chi poi i genitori non ce li ha è in una situazione ancora più drammatica e ben più a tinte fosche. Questo è un po' quello che mi verrebbe da dire. Volevo comunque insistere sul fatto che il rumore di fondo è un po' di quel genere che dice: beh, ora ci volete togliere la possibilità di fare qualche piccolo affare con le seconde case o con le terze case, a seconda di ciò che è successo nelle famiglie. Sappiamo bene come la proprietà della casa si sia trasformata, o perlomeno per un lungo ventennio se non di più, diciamo dagli anni 90 in poi, è stato in qualche modo utilizzato come bene rifugio, così era stato definito e descritto per tante famiglie italiane. Quindi l'idea che adesso non si possa utilizzare per affittare ai turisti, ma si debba utilizzare per affittare a categorie sociali che magari diventano morose proprio perché colpite dalla crisi, può diventare e avere un effetto boomerang su determinati settori della società. Nello stesso tempo, se davvero si vuole cambiare il segno della città e invertire le trasformazioni, da qualcosa bisogna pur partire, e a qualcuno i piedi si pesteranno. Dall'altra parte resta però sul tavolo, e questo insomma oggettivamente è così, se si vanno a limitare le possibilità di trasformarsi in imprenditori a coloro che hanno più case, e nello stesso tempo però si lascia libera la possibilità di allargarsi a chi ha degli alberghi, e quindi di fronte agli applausi di Federalberghi o delle categorie degli albergatori ci sono i mugugni di coloro che da semplici cittadini oppure come secondo lavoro volevano trasformarsi un pochino anche loro in albergatori e albergatrici. Questa cosa certamente resta sul piatto, come restano sul piatto le contraddizioni e le ambiguità di coloro che sono andati a fare la mozione al quartiere. Penso appunto a Coppi e Ferraro, per l'appunto nel quartiere 5, perché il quartiere 5 è lo stesso su cui insistono i sorvoli dell'aeroporto, e mentre questi due rappresentanti delle istituzioni del quartiere 5 si prodigano per limitare gli affitti turistici, nello stesso tempo il loro impegno è anche rivolto ad aumentare, allargare, ampliare l'aeroporto, e quindi la loro battaglia contro l'overtourism non si capisce esattamente di che tipo sia, o perlomeno non si capisce o non si riesce bene a misurare la coerenza che ha. Con questo ci siamo spostati, mi permetterei di dire virtuosamente, sul tema aeroporto, sul quale ci sono delle novità anche questa settimana a seguito di un'iniziativa che è avvenuta a Campi Bisenzio, al Teatro Dante Carlo Monni. C'è stata una importante, significativa riunione, assemblea, dove i sindaci della Piana, e non solo della Piana fiorentina, perché c'era anche una forza politica sì di minoranza, che però è riuscita con una mozione a diventare maggioranza anche nel Consiglio Comunale pisano, quindi appunto Pisa, quindi una città in comune rappresentata dal consigliere Cicciauletta, che hanno parlato, un'iniziativa titolata Un altro volo è possibile, di quelle che saranno i ricorsi, le opposizioni e le motivazioni del no all'ampliamento e al nuovo aeroporto di Firenze, invece per investire, così titolava l'iniziativa, su ciò che serve davvero, a cominciare dal tanto e sempre citato parco agroecologico della Piana. Sono tanti gli articoli che riguardano questa questione, adesso li guardiamo un po' a volo d'uccello senza entrare troppo nello specifico, però già i titoli vi danno un buono spaccato di quello che è il dibattito, quantomeno ciò che del dibattito è permeato ed è passato nelle cronache locali. La Nazione di Prato del 16 dicembre dice: nuova pista comuni al TAR, la sinergia dei ricorsi tra comuni e provincia, con i ribelli, tra virgolette, ovviamente, di Sesto Campi Calenzano, si schierano Poggio a Caiano, Carmignano e anche l'amministrazione di Calamai. Nessuna ideologia, è soltanto buon senso. In questo senso la presenza tra i comuni che annunciano ricorsi e battaglie legali del comune di Poggio a Caiano, dove è passata le ultime elezioni una giunta di centrodestra, dà questa connotazione tra virgolette unanimista ai comuni della Piana e fa parlare le cronache, non è solo la Nazione a farlo, ma di lotta di buon senso. 17 di dicembre, sempre la Nazione, però questa volta di Firenze, ricorso al TAR contro la pista di Peretola. Ora Fratelli d'Italia bacchetta il sindaco collega, questo è quello che dice la Nazione, che è del 17 di dicembre, quindi del giorno successivo all'iniziativa, perché non fa in tempo il sindaco di Poggio a Caiano Palandri a salire sul palco e ad annunciare insieme agli altri la volontà di impugnare al TAR, cioè al Tribunale Amministrativo Regionale, le ragioni del no alla pista, che il Partito Nazionale e la sua compagine regionale gli chiede subito di tornare indietro e cambiare posizione. Ovviamente la cosa non può stupire, perché come sappiamo c'è stata una vera e propria gara tra centrosinistra regionale, in questo caso capeggiato da Giani, e centrodestra, in questo caso che insiste più sul livello istituzionale di governo. C'è stata una vera e propria gara a intestarsi fino a qui i passaggi dell'iter autorizzativo che sono avvenuti. L'ultimo, per essere proprio, diciamo, per stare più sul pezzo, è la valutazione di impatto ambientale, che come sapete in qualche modo ha avuto un suo esito favorevole, per quanto non si sia ancora chiusa, per quanto il proponente è costretto a chiedere addirittura una deroga a una legge europea, che è la direttiva Habitat, che è una direttiva che riguarda la tutela delle aree verdi, delle zone di rinaturalizzazione, degli ecosistemi locali. Siccome il nuovo aeroporto andrebbe a impattare proprio con un patrimonio faunistico e anche di aree umide e oasi propriamente dette, siti anche di interesse comunitario di un certo rilievo, e non potrebbero appunto piallarle, asfaltarle, sacrificarle alle ragioni dell'espansione aeroportuale, chiede appunto una deroga a questa legge, per cui ci sarà bisogno anche di questo passaggio, e con questo il procedimento autorizzativo si allunga ulteriormente, andando a configurarsi come una valutazione di impatto ambientale relativamente favorevole, però con altri scogli che, ancora una volta lo ribadiamo, fotografano e colgono, trasponendo sul piano tecnico e sul piano delle valutazioni di impatto ambientale, sanitario e dell'incidenza ambientale, quelli che sono i problemi tecnici, realizzativi e gli impatti che questa pista da sempre ha. Aveva nella sua versione 1230 con appunto con la direttrice 1230 e pista di 2400 metri che è stata bocciata nel 2020 e ha ancora nell'ultima versione diciamo aggiornata da Gianni con orientamento 11-29 e la pista 200 metri più corta che è diventata 2200 metri, ma la sostanza del progetto non cambia e i problemi e gli impatti restano lì, fotografate ancora dal procedimento autorizzativo. Quindi il centrodestra corre a bacchettare il suo sindaco di Poggio a Caiano. Cambio articolo, 19 di dicembre, il Corriere Fiorentino torna sulla cosa un paio di giorni dopo l'iniziativa, il PD di Prato, il commissario, faccia ricorso su Peretola perché, come ricorderete molti, la sindaca è stata inquisita, per cui c'è stato il commissariamento del comune di Prato. Nello stesso tempo i settori del Partito Democratico ritengono di poter chiedere al commissario prefettizio di dare corso a quelle che erano state delle dichiarazioni da sempre sostenute non solo dalla sindaca Bucetti, Ilaria Bucetti, che è stata quella diciamo travolta dagli scandali e dalle indagini, ma tutto il partito, tutta la giunta e anche con una buona storicità negli ultimi anni da quando si è aperto il dibattito sullo possibile spostamento dei voli nella direzione di Prato e di Campi Bisenzio, si era sempre espresso contrariamente, per cui il PD e la provincia di Prato chiedono che il commissario prefettizio partecipi al ricorso, cosa che non è ancora certa, però è argomento sicuramente di cronaca e di dibattito. Quindi questo è l'articolo che lo commenta a un paio di giorni di distanza. Andiamo un po' prima della iniziativa, il 16 di dicembre, il Corriere Fiorentino, il patto trasversale dei no pista, tre ricorsi al TAR per fermare lo sviluppo dell'aeroporto, ostaggi di un progetto sbagliato. Offensiva di Sesto, Campi, Calenzano, Poggio a Caiano e Carmignano contro il decreto di via al masterplan di Peretola. Il sindaco Tagliaferri, i milioni per la nuova pista andrebbero spesi contro le alluvioni. Particolarmente rilevante è il tema della sicurezza idraulica o geo-idrologica o idrogeologica della piana, che è stato uno dei must e dei fili conduttori di tutta la serata, come non potrebbe che essere visto il consumo di suolo ingente che la nuova pista porterebbe con sé proprio in quell'area. L'area dove dovrebbe essere costruita una nuova pista era tutta allagata. Qualcuno tra voi ricorderà anche le dichiarazioni di Gianni che, mentre faceva i suoi giri con gli stivali e il gilet arancione sulla piana fiorentina, diceva che ovunque vedo acqua oggi non ci devono essere costruzioni. Sicuramente si riferiva a qualcos'altro che non fosse l'aeroporto, perché invece Gianni l'aeroporto lo vuole esattamente dove era tutto allagato in quel novembre del 2023. La Nazione del 16 di dicembre, nuova pista, comuni al TAR, quattro ricorsi dalla piana, funaro, non li capisco. Con i ribelli di Sesto, Campi e Calenzano si schiera anche la provincia di Prato, nessuna ideologia è buonsenso e la sindaca sto con Toscana Aeroporti. Ecco che questo è l'unico articolo per ora dove si fa il nome della sindaca Funaro, che dice di non capire. Più avanti negli articoli dice addirittura di aver ritrovato degli slogan e delle parole a favore dell'espansione, della costruzione di un nuovo aeroporto con una pista più lunga nella direzione di Prato e Campi Bisenzio fino dai tempi di mio nonno, quindi si starebbe parlando di Bargellini sindaco, quindi siamo negli anni 60-70, e insomma la cosa diventa veramente quasi farsesca, perché pensare di poter proporre un progetto a distanza di 50 anni come se fosse la cosa più normale del mondo, quando invece le modificazioni che ci sono state, le trasformazioni, basta guardare delle fotografie della piana dall'alto per capire che se la pista l'avessero eventualmente girata, voltata o costruita in quel di San Giorgio a Colonica, che spesso viene citato come localizzazione nella quale non è poi stato spostato, sarebbe stato un contesto totalmente altro rispetto a quello odierno, dove il consumo di suolo, l'infrastrutturazione, lo spostamento anche di fiorentini che sono andati a vivere nei comuni della piana è tutt'altro. E quindi insomma pensare di poter banalizzare le ragioni degli altri dicendo che non hanno argomenti buoni per opporsi, che è tutta ideologia e che il progetto è una cosa del tutto naturale, tant'è che lo voleva fare anche suo nonno negli anni 60, credo che sia una cosa veramente, insomma, da ridere, se non fosse invece da piangere. Questo era La Nazione. Nuova pista dell'aeroporto di Peretola, 4 ricorsi per dire no ai lavori. Funaro ribatte, non capisco su che cosa si basi l'impugnazione. Questa è Repubblica che dice, la riporta le stesse dichiarazioni che avevamo orora letto dalla Nazione. Il Fatto Quotidiano del 16 dicembre, no all'ampliamento, aeroporto di Firenze, 5 comuni al TAR. Come avete sentito, a volte è stato detto 4, a volte è stato detto 5, qui a seconda di dove si vuole mettere l'accento si possono contare i comuni che sono contrari oppure il numero dei ricorsi. Ora, stare a entrare nel merito del numero di ricorsi è poco significativo, mentre mi sembra significativo dire quali sono i comuni: Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano, Sesto Fiorentino, e i comuni sono già 5. A questi si aggiunge la provincia di Prato, che, come abbiamo detto, spinge e chiede che il commissario prefettizio faccia il ricorso, e sarebbero nuovamente 6 comuni, che sono gli stessi che si erano opposti nel 2019-2020 e avevano poi vinto per le loro ragioni sui tribunali amministrativi contro il primo master plan. Quindi, di fatto, se non ci fosse stato questo, come dire, scavallamento della giunta pratese, i comuni sarebbero nuovamente 6. C'è stato anche un'importante novità, come vi dicevo all'inizio, anche il comune di Pisa, non solo Ciccio Auletta, che è venuto a rappresentarla all'iniziativa di Campi, ma tutto il consiglio comunale, che su una mozione minoritaria di questa forza politica minoritaria del Consiglio Comunale Pisano, che è Una Città in Comune, ha deciso di sostenere il ricorso. Quindi i comuni della Piana Fiorentina sono 5, si aggiunge la provincia di Prato e si aggiunge anche Pisa, quindi sono 6 comuni con un numero di ricorsi che decideranno, e vedremo, c'è tempo fino a gennaio per depositare i ricorsi, quindi poi si starà a vedere, e credo che ci sarà modo e tempo per tornarci sopra. Non dimentichiamo nemmeno che alla serata sono intervenuti, mentre erano impegnati, o meglio all'atere della discussione in Regione Toscana sul bilancio, perché era mercoledì 17, anche il sindaco, ex sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che è consigliere regionale con AVS, e anche il consigliere 5 Stelle Luca Rossi Romanelli, anche lui appunto dal Consiglio Comunale. È intervenuto anche Matteo Biffoni, e anche queste sono state delle voci che si sono aggiunte al fronte del no, che, come sappiamo, vede impegnati sindaci, giunte, funzionari, amministrazioni, consiglieri comunali, ma ha visto nel teatro anche ben 500 persone che erano lì a seguire l'iniziativa, a dimostrazione che in questo caso i comuni non rappresentano solo se stessi, ma propriamente anche le proprie comunità, che restano preoccupate delle conseguenze possibili dell'espansione, della crescita e di questo nuovo aeroporto. Cambiamo totalmente argomento. Corriere Fiorentino del 17 di dicembre, Senato accademico, guerra in Medio Oriente, UNIFI sospende le attività con le università coinvolte. Saranno sospese, in attesa delle valutazioni dei competenti organi di Ateneo, le attività degli accordi di collaborazione scientifica accademica con le istituzioni universitarie di territori interessati dai conflitti in Medio Oriente, compreso quindi Israele, in cui sono state rilevate criticità. Gli accordi però rimarranno in vigore, lo ha stabilito con una delibera il Senato accademico dell'Università di Firenze. L'Università di Firenze conferma il proprio ruolo di comunità accademica impegnata nella tutela dei diritti, nel sostegno a chi è più esposto alle conseguenze della guerra, lo afferma la rettrice Alessandra Petrucci. Questa è la notizia, veramente brevissima, quasi telegrafica, e noi siamo andati a chiedere un commento ai studenti e studentesse per la Palestina, visto anche che l'uscita di questa notizia ci ha, diciamo, un po' sorpreso, non solo perché non ce l'aspettavamo, ma anche perché confezionata, detta, espressa in questi termini con veramente tantissimo pudore, non si vuole quasi parlare di Israele, quando invece evidentemente tutta questa cosa qua viene fuori dalle mobilitazioni di studenti e studentesse che in questi oltre 2 anni di genocidio si sono mobilitati proprio per interrompere gli accordi di Università di Firenze con un sacco di altre istituzioni coinvolte, ben più che UNIFI, ma insomma insieme ad UNIFI, nel genocidio, nelle politiche di controllo, oppressione, sfruttamento e appropriazione dei territori della Palestina da parte dell'entità sionista. Sentiamo appunto Caterina per un commento flash su questa notiziola.
2: Ma allora, fondamentalmente è passata questa delibera che propone la rescissione delle attività all'interno degli accordi con le università israeliane che verranno ritenute problematiche dalla commissione etica. Il problema è che non sono stati dati i criteri per i quali queste determinate attività possono essere considerate problematiche, se non infrazione del codice etico, che nel senso ovviamente, cioè, era già così a prescindere, qualsiasi cosa che infranga il codice etico dell'Università di Firenze deve essere tagliato, quindi non vuol dire fondamentalmente niente questa cosa, quindi non sono stati decisi i criteri per il quale la commissione etica potrà tagliare questi accordi. In ogni caso al momento sono stati sospesi e verranno sospesi questi, e il problema è che in ogni caso non si propone la rescissione degli accordi, ma si propone la rescissione dell'attività all'interno dell'accordo. Quindi e all'università, se ci sono degli accordi quadri con all'interno dell'attività, anche se tutte le attività vengono tagliate, comunque l'accordo rimane valido. Quindi comunque non viene proposta la rescissione dell'accordo in sé, ma delle attività all'interno dell'accordo, e quindi fondamentalmente non verrebbero mai sospesi, appunto.
1: Beh, grazie mille Caterina, chiaramente era un commento flash per una notizia talmente piccola che quasi scompariva. Evidentemente l'imbarazzo anche dell'università nello scrivere le cose come le scrive è forte, e giustamente, come ci fai capire e sottolinei, non si vanno a rescindere gli accordi ma solo delle attività dentro degli accordi che invece restano in vigore, per cui siamo proprio nell'ambito della fuffa più fuffa. Mi sembrava, ecco, interessante far notare quanta produzione di fuffa ci sia e quanto invece manchino le cose di sostanza che da tempo chiedete come studenti e studentesse dell'università e più in generale come movimenti in favore della Palestina. Ancora un cambio repentino e brutale di argomento, vorrei andare a sentire quello che è successo di fronte al carcere di Sollicciano venerdì, quando lo avevamo annunciato facendo tra virgolette pubblicità all'iniziativa la scorsa settimana, appunto il saluto al carcere di Sollicciano e soprattutto ai detenuti e alle detenute. Non c'è bisogno di aggiungere molte parole rispetto alla situazione gravissima che attanaglia tutte le carceri italiane, forse con una certa punta di vergogna in più per quanto riguarda la struttura carceraria di Sollicciano, e passiamo direttamente la parola a una delle compagne che hanno organizzato il presidio di solidarietà e per mettere l'attenzione su questa tematica anche nella nostra città, e chiediamoli appunto come è andata venerdì.
3: Ciao a tutte, sì, come è già stato detto, appunto riportare l'attenzione sul tema del carcere in questo momento è fondamentale, come sempre, ma più di prima, dato le condizioni oscene in cui questa istituzione totale versa, cui viene mantenuta anche da parte di chi appunto dice di riconoscere il valore, di crederci e di utilizzarla al meglio. Sappiamo purtroppo bene quali sono le problematicità e le criticità del carcere, in particolare di Sollicciano, lo stato di degrado in cui versa la struttura, di sovraffollamento e tutto il resto di problemi, insomma, che si conoscono da un po' di tempo a questa parte. Ci siamo organizzati per fare questo saluto, cioè in realtà per fare un percorso che poi, diciamo, ha come parte, come una delle tappe, il saluto, che era 2 anni che non veniva fatto. Quindi niente, ci siamo impegnati a portare un po' di voce, un po' di musica, un po' di solidarietà venerdì 19 appunto sotto le mura del carcere, in uno dei punti, diciamo, da cui si spera poi di potersi fare sentire di riuscire a ottimizzare, diciamo, il tempo che si può stare lì per far arrivare dei messaggi, per far arrivare appunto una presenza, per rendersi visibili a loro dentro, che invece appunto sono invisibili alla società, E questo è stato, diciamo, un primo approccio dopo tanto tempo, ed è stato un buon risultato, perché siamo riusciti non solo a farci sentire, ma anche a sentire loro da dentro che rispondevano alle domande che ci eravamo preparati a fargli, domande che andavano appunto dal come si trovano, che in che situazione si trovano le celle, se fa freddo, se gli vengono date coperte, se ricevono, insomma, se hanno la possibilità di fare colloqui, con che frequenza, se il riscaldamento c'è, insomma, domande pratiche di questo tipo, a cui loro, a molte delle quali sono riusciti a rispondere, chiaramente, insomma, cercando di far arrivare la voce a noi. E abbiamo letto poi delle cose tradotte in più lingue, per comunque le persone che abitano il carcere non parlano tutto italiano, e anzi molte non lo parlano, quindi ecco, abbiamo avuto così anche questa accortezza, e speriamo che sia servita. Abbiamo notato che da una certa ora in poi calava un po' il silenzio, e quindi ci siamo resi conto anche di una serie di cose legate alle problematiche dell'orario, che ci faranno anche un po' cambiare magari il nostro modo di ripetere questo saluto, che vogliamo assolutamente che sia, diciamo, un primo che momento, ma che dia via, diciamo, una sperata continuità che è mancata, e che non sia una tantum, ma che sia invece qualcosa che possa prendere piede e che possa ripetersi a intervalli regolari, e che possa coinvolgere sempre più persone, proprio perché per smettere di avere questa difficoltà nell'affrontare il tema, e questa, come dire, frustrazione e incapacità di comunicare con l'interno del carcere. Chiaramente ci rendiamo conto che fare un saluto non è risolutivo, e non è assolutamente il punto massimo di un percorso che invece deve toccare tanti altri aspetti, ma che è parte appunto di una serie di pratiche che si possono portare avanti e che si dovrebbero portare avanti nella continuità. Rimandiamo al prossimo appuntamento che verrà comunicato, si spera il più presto possibile. C'è stata una partecipazione discreta, siamo contente di questo primo momento, anche solo per riavviare l'attenzione appunto, e per riuscire a coinvolgere sempre di più. Per una società senza gabbie, senza galere e senza confini, ciao a tutti.
1: Bene, allora grazie mille anche a te per tutto quello che ci hai detto, per questo presidio che evidentemente non può e non vuole essere raccontato come niente di risolutivo, ma certamente una tappa in un percorso di attenzione e in qualche modo di mobilitazione, che passa anche da queste informazioni che ci siamo scambiati e scambiate. Grazie ancora. Con una battuta chiuderei dicendo che le cose risolutive per i detenuti e le detenute sono in arrivo tramite il vescovo Gambelli, che sta arrivando, visto che ha già annunciato di celebrare la messa di Natale al carcere di Sollicciano. Quindi il compito di risolvere davvero i problemi lo lasciamo a chi conta qualche cosa, non a quelli come noi che ancora siamo troppo piccine e piccine per fare la differenza. Ovviamente era una battuta. Ancora un ringraziamento a te e un saluto a tutti e tutte voi che siete stati in ascolto, ringraziando anche Francesco e anche Caterina che sono stati i nostri ospiti ai nostri microfoni. Appuntamento alla prossima settimana a tutti e a tutte voi, il solito grande ciao.
4: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
5: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio, e esso mi fece legare con catena al letto di contenzione, e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina, e la allevai, ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, coltellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società, e tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze, ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.
1: No.

mattina. 163esima trasmissione su Radio Wombat. Hanno creato allarme gli imponenti movimenti che a livello mondiale hanno dimostrato di riconoscere che nella lotta per la libertà della Palestina c'è la libertà di tutti. Ora tira aria di restaurazione e uno dei loro cavalli di battaglia è la raffica di proposte di legge, i DDL, che mentre proclamano lo scopo di contrastare l'antisemitismo, in realtà lo favoriscono. Non ha sollevato particolari commenti e sono passate quasi sotto silenzio mediatico le audizioni tenutesi in Commissione Affari Costituzionali al Senato il 15 gennaio scorso. Audizioni dal titolo Contrasto all'antisemitismo, in merito ai vari DDL che sono proliferati in questi ultimi tempi, per poi approdare il 27 gennaio alla proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo. Attenendosi alle direttive dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, tutti i DDL si arrogano il diritto di legiferare su presunti atti di antisemitismo, ma di fatto diventano strumento politico di repressione del dissenso e della critica al governo israeliano e strumento di repressione della protesta. All'interno delle audizioni, di cui vi daremo informazione sui partecipanti e sulle loro posizioni, ascolterete l'autorevole voce di dissenso del professor Simon Levi Sullam, contrario a qualsiasi iniziativa di normalizzazione e di legiferazione. Il professor Simon Levi Sullam fa parte di quei 400 studiosi che hanno contribuito alla formulazione della JDA, Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, oggetto fino ad oggi di troppo prudente silenzio.

Contrariamente a quanto vi avevamo preannunciato nella trasmissione precedente, Arab, il figlio di Marwan Barghouti, non sarà a Firenze i primi di febbraio perché è impegnato in Irlanda e in Spagna. Ma nel giro di pochi giorni, nell'ambito della campagna per la liberazione di Marwan, si è già costituito un comitato locale fiorentino a cui hanno aderito un folto numero di associazioni, destinato ad aumentare nel tempo. Infatti è ancora possibile iscriversi e le altre associazioni della città metropolitana che volessero aderire troveranno nella pagina blog della trasmissione di oggi l'indirizzo mail a cui scrivere. Nell'ambito delle iniziative proposte per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti è prevista la presenza della palestinese Khalida Jarrar, figura popolarissima e conosciuta in Palestina e nel mondo, liberata da Israele come parte della prima ondata di scambi di prigionieri concordata con Hamas nell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Era tenuta dal 26 dicembre 2023 in detenzione amministrativa nella prigione di Ayalon a Ramallah e più volte in isolamento come forma di punizione, per 6 mesi in una cella di 1 metro per 1,50 m. La lunga carriera di Khalida Jarrar come attivista l'ha portata a trascorrere gli ultimi 3 decenni dentro e fuori dalla galera e durante la sua detenzione nelle prigioni israeliane ha perso suo padre, sua figlia e suo nipote. A partire da oggi, 4 febbraio, sarà di nuovo in Italia un militante di Tayush, un'organizzazione israeliana di sostegno ai renitenti alla leva e in difesa dei palestinesi dalle violenze dei coloni nei territori occupati. Le iniziative collegate alla sua presenza anche in Toscana le troverete sul sito di assopacepalestina.org e tramite le associazioni che via via le organizzeranno.

0: Prossime iniziative. Nel corso della settimana, venerdì 6 febbraio, sciopero nei porti contro le guerre. Dockers don't work for war. I portuali non lavorano per la guerra. È lo slogan dello sciopero internazionale in questo venerdì 6 febbraio. La chiamata parte da Genova, ma risuona in tutta Italia, in Europa e nel Mediterraneo. Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Genova, Livorno, Trieste, Ancona, Civitavecchia e altri ancora. Procediamo ora, come di consueto, con la rassegna stampa e un breve stacco musicale.
1: Sono Claudio, vi segnalo alcuni articoli usciti in italiano nell'ultima quindicina, senza la pretesa di una vera e propria rassegna stampa. Cominciamo dal sito di Zeitun. Titolo: l'espulsione finale dei palestinesi è in corso e la vostra indifferenza lo permette. L'articolo è a firma di Amira Haas e accusa la perdurante, oggi come ieri, indifferenza degli israeliani cosiddetti democratici verso la condizione dei palestinesi, in quanto è questa indifferenza che produce i Netanyahu. Titolo: la sindrome della tenda bagnata sta uccidendo i neonati di Gaza. Le restrizioni israeliane su strutture di riparo e medicinali hanno lasciato indifese le famiglie sfollate, mentre i neonati soccombono alla esposizione alle intemperie, alle malattie, peraltro prevenibili. Titolo: le esportazioni agricole israeliane rischiano un imminente collasso, poiché il mondo rifiuta i suoi prodotti a causa del genocidio a Gaza. I coltivatori israeliani segnalano che le esportazioni agricole del paese stanno affrontando un imminente collasso dovuto all'opposizione internazionale al genocidio a Gaza. Recenti reportage mostrano l'impatto del boicottaggio, insomma, del BDS. Titolo: UNRWA rischi di malattie a Gaza ai massimi livelli a causa della carenza di vaccini. Passiamo ora al sito di Invicta Palestina, titolo: Palestine 36, memoria di una rivolta. Palestine 36, Palestina 36, riguarda 36 e 1936, la rivoluzione palestinese del 1936 contro il dominio coloniale britannico. In realtà il film parla dell'attuale bivio che la Palestina si trova ad affrontare in questo momento. Passiamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: diplomatici statunitensi si sono rifiutati di rivelare le condizioni apocalittiche a Gaza. Nel febbraio del 2024, a poco più di 3 mesi dall'inizio della guerra israeliana a Gaza, l'ambasciatore americano in Israele e la sua vice hanno bloccato in un documento in cui si avvertiva che il nord di Gaza si era trasformato in una terra desolata e apocalittica, così definita. I due avrebbero bloccato il cablogramma che descriveva le conseguenze dell'attacco israeliano con dettagli strazianti e l'avevano bloccato perché ritenevano che mancasse di equilibrio, cioè di un controdocumento da parte israeliana. Il fatto ricorda il nostro ministro Valditara sul contraddittorio nella scuola quando si parla di Palestina e la sua circolare, ma questa è una nota della nostra redazione. Titolo: che nella striscia di Gaza siano state uccise oltre 71.000 persone, ora lo ammette anche Israele, cioè lo dice apertamente l'IDF, l'esercito israeliano, confermando i dati del Ministero della Salute di Gaza. Passiamo ad Assopace Palestina. Titolo: il valico di Rafah apre, chi può davvero lasciare Gaza? Il valico di Rafah è stato riaperto sotto il rigido controllo israeliano, consentendo i movimenti limitati mentre migliaia di pazienti di Gaza rimangono invece intrappolate in attesa di cure mediche urgenti. In realtà vengono consentite solamente uscite, cioè palestinesi che se ne vanno, non che rientrano a Gaza. Titolo: 11 paesi, tra cui Francia e Regno Unito, condannano la demolizione della sede dell'UNRWA da parte di Israele, della sede UNRWA a Gerusalemme. Per condannare, loro condannano, certo, ma poi si fermano lì, eh. Il governo israeliano ha annunciato l'intenzione di costruire alloggi in quel luogo. Titolo: Il Consiglio di Pace per Gaza spiegato. Come Gaza è diventata il modello per un nuovo ordine statunitense. È un articolo di Ramzi Barud, in cui ricorda che quando l'ONU non riuscì ad assecondare pienamente gli interessi degli americani, in particolare quando l'ONU rifiutò di concedere all'amministrazione Bush l'autorizzazione per invadere l'Iraq, l'ONU venne eticata dagli Stati Uniti come irrilevante. Bush guidò quindi la sua cosiddetta coalizione dei volenterosi, cioè inventò questo gruppo e questa coalizione e la guidò in una guerra di aggressione che devastò l'Iraq in modo che ne vediamo ancora oggi le conseguenze. Una manovra simile si è svolta in Palestina nel 2002, con l'invenzione anche in questo, cioè invece che ricorrere all'ONU, si inventò il cosiddetto quartetto per il Medio Oriente, cioè un quadro dominato dagli Stati Uniti e da Israele. Fin dalla sua nascita, il quartetto ha sistematicamente emarginato l'agenzia palestinese, isolato Israele dalle responsabilità, cioè e relegato il diritto internazionale a considerazione secondaria e spesso sacrificabile. Cioè il metodo americano rimane coerente, cioè quando i meccanismi internazionali esistenti non riescono a servire gli obiettivi politici degli Stati Uniti, allora gli Stati Uniti inventano una nuova struttura e così sta accadendo oggi con il Consiglio di Pace per Gaza, cosiddetto. Titolo: Un coro di bambini irlandesi ci ricorda le somiglianze della loro storia con la storia della Palestina. Irlanda e Palestina sono state entrambe sotto il colonialismo britannico. Un coro di bambini irlandesi ricorda il loro comune soffrire. Ricordiamo invece, con l'occasione, il coro di bambini israeliani che inneggiavano ai loro bombardieri e allo sterminio dei palestinesi, che venne diffuso qualche mese fa da parte del Ministero dell'Educazione israeliano. Bambini che cantavano "Ammazziamoli tutti". Titolo: Rapporto del gruppo israeliano B'Tselem sugli abusi e le torture inflitte ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Abusi sistematici, tra cui violenze fisiche, psicologiche, condizioni disumane, fame deliberata e negazione di cure mediche. Nel contempo sono stati pubblicati da parte dei nostri sanitari per Gaza due dossier, uno dal titolo La tortura come strumento genocidario del colonialismo israeliano in Palestina e l'altro dossier dal titolo La distruzione deliberata del sistema sanitario a Gaza. Per procurarsi i due dossier, due fascicoli, consultare la pagina Instagram di Sanitari per Gaza. Passiamo a presenza. Ultima. Allora, titolo: David Grossman a Napoli con Maurizio De Giovanni, dialogo sulla parola. È un dialogo, un incontro al Teatro San Lazzaro che è avvenuto a Napoli. Allora, da notare che secondo Grossman, israeliani e palestinesi restano spesso intrappolati nella ripetizione degli stessi gesti e delle stesse parole. Cambiare narrazione non significa dimenticare il passato, dice Grossman, ma interrompere un meccanismo che continua a produrre gli stessi effetti. Era l'ultimo articolo, per oggi abbiamo concluso, buon proseguimento.
2: So fell fast in the dark of early morn. British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn. Heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their head. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind them, behind the wire. Not for them, the judges.

Si è tenuta il 15 gennaio in Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione sulle proposte di legge in materia di contrasto all'antisemitismo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numeri 1004, 1575, 1627 e 1722, di cui si sono fatti promotori rispettivamente. Per il 1004 da Massimiliano Romeo della Lega, il 1575 di Ivan Scalfarotto di Italia Viva, il 1627 dell'ex missino Maurizio Gasparri e il 1722, l'ultimo proposto da Graziano Del Rio del PD. Per molti versi piuttosto simili tra loro e con forte enfasi sul ruolo delle istituzioni educative nel contrasto all'antisemitismo, in particolare quello di Gasparri prevede esplicitamente sanzioni per docenti di scuola e di università che si rendano colpevoli di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione. E introduce inoltre una modifica del codice penale. In apertura è intervenuta Noemi di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha richiamato l'attenzione sull'urgenza di un intervento normativo capace di rispondere alla crescita degli episodi di odio e discriminazione antisemita e di colmare alcune criticità emerse nell'applicazione delle norme vigenti. Oltre a chiedere un intervento normativo, la Presidente Ucei ha invitato a costruire diversi percorsi per il contrasto all'odio antiebraico. Dalla relazione introduttiva è nato un confronto con alcuni senatori.

0: In Italia si parla, anzi si straparla, di antisemitismo, invocando quella dichiarazione, l'AIRA, di cui Trump in America si serve per stroncare ogni movimento di critica verso Israele e verso se stesso. Non si parla mai della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, in un acronimo la JDA. La dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo è uno strumento per identificare e affrontare e aumentare la consapevolezza sull'antisemitismo. Include un preambolo, una definizione e una serie di 15 linee guida che forniscono indicazioni dettagliate a coloro che cercano di riconoscere l'antisemitismo al fine di elaborare risposte. È stato sviluppato da un gruppo di studiosi nei campi della storia dell'Olocausto, degli studi ebraici e degli studi sul Medio Oriente per affrontare quella che è diventata una sfida crescente, cioè fornire una guida chiara per identificare e combattere l'antisemitismo, proteggendo al tempo stesso la libertà di espressione. Ora 370 firmatari. E tra questi anche il professor Simon Levi Sullam, di cui ascolteremo ora il suo intervento al Senato.
1: Grazie, buongiorno. È un grande onore rivolgersi a questo consesso. Saluto i senatori presenti e anche gli esperti che sono auditi oggi, in particolare la Presidente Disegni, con stima e simpatia. Intervengo come storico dell'antisemitismo che si occupa di questi temi da oltre 30 anni, l'intero percorso della mia carriera di studi, ho pubblicato in Italia e all'estero su questi temi e ho coordinato progetti finanziati dall'Unione Europea e attualmente un progetto di rilevante interesse nazionale che ha sede a Ca' Foscari sul tema dell'antisemitismo in Italia. Sono anche sottoscrittore a livello nazionale e internazionale e promotore della Jerusalem Declaration on Antisemitism, un documento che alcuni anni fa ha, con la sottoscrizione di oltre 200 studiosi in tutto il mondo, tra cui Israele e Stati Uniti. La dichiarazione è nata al centro Van Leer di Gerusalemme, promossa dai massimi studiosi di storia dell'ebraismo e dell'antisemitismo, sia appunto in Israele che negli Stati Uniti che in Europa. Citerò tra tutti Alan Confino, mancato di recente, nipote di il grande ebreo antifascista Enzo Sereni. Questo documento ha, come sapete, messo in discussione alcuni aspetti della working definition dell'AIRA, Working Definition on Antisemitism, mettendo in luce e discutendo non tanto la definizione storica di antisemitismo, ma apportando, come pure sapete, 11 esempi di antisemitismo in un allegato, insomma, nelle note della medesima dichiarazione, 7 dei quali sono in realtà considerate da studiosi che, devo sottolineare, al proprio interno sono anche su posizioni molto diverse rispetto alla questione del conflitto israelo-palestinese e della soluzione delle crisi medio orientali. Quindi su questo non concordano, ma concordano sul fatto che questi 7 degli 11 esempi dell'AIRA definition sono in realtà non degli esempi di antisemitismo, ma delle critiche a Israele. Questa posizione è stata elaborata prima del 7 ottobre, ma nel frattempo i sottoscrittori della dichiarazione

0: che trovate facilmente online e che del resto probabilmente già conoscete, sono oltre 300 e non hanno finora messo in discussione le loro posizioni, che sono sostanzialmente quelle di distinguere nettamente critica legittima alle politiche del governo di Israele e antisemitismo, conoscendo sul piano storico che cosa l'antisemitismo è stato e pur riconoscendo che talora nelle critiche a Israele possono emergere degli elementi che appartengono alla tradizione antiebraica. Io stesso ho pubblicato un libro dalla Terza nel 2008 intitolato L'archivio antiebraico e il linguaggio dell'antisemitismo moderno, in cui sostengo che l'antisemitismo è una pratica discorsiva e naturalmente anche una pratica politica e anche un'azione politica violenta, ma che ricorre a un repertorio di luoghi comuni antiebraici, tra cui il cospirazionismo, l'accusa di usura e altre accuse di questo tipo stereotipo e pregiudizievole che conoscete. E da questo punto di vista ritengo che, in termini molto generali, quando la critica allo Stato di Israele e al governo di Israele non utilizza e non mobilita questo repertorio di accuse che appartengono alla tradizione antiebraica, di per sé essa non possa essere definita tout court antiebraica. Questo non significa disconoscere il fatto che nel discorso pubblico italiano ed internazionale le pulsioni antiebraiche e il discorso antiebraico si sia rafforzato e che spesso oggi nella critica alle politiche di Israele siano presenti degli elementi che consapevolmente o meno si richiamano alla tradizione antiebraica e che quindi io stesso come storico ritengo di dover segnalare e di non poter ritenere legittime se si ricollegano appunto a una tradizione di pregiudizio e di odio anti-ebraico, mentre è legittima una critica al governo di Israele e anche una critica e un'analisi storica che può mettere in luce, questo dice la Jerusalem Declaration sottoscritta da illustri esperti internazionali, anche elementi della storia di Israele e delle politiche di Israele degli ultimi decenni che riguardano definizioni come il colonialismo di insediamento o anche aspetti che possono essere ritenuti di apartheid esercitati ad esempio nei territori che Israele attualmente occupa nella West Bank dal 1967. Questo è il frutto di una disamina serena, equilibrata e assolutamente sostenitrice anche naturalmente in primo luogo dell'esistenza dello Stato di Israele da parte di studiosi come Derek Penslar, che è uno dei più insigni studiosi del sionismo e dell'antisemitismo e ha la cattedra di storia ebraica all'Università di Harvard. Aggiungerò che l'antisemitismo deve essere e viene inserito dalla Jerusalem Definition in un più ampio contesto della storia dei razzismi e delle intolleranze e che anche questo debba essere tenuto conto. Ne scrisse già il grande studioso George Mosse nel suo studio Verso la soluzione finale, come si chiama in inglese, cioè la storia del razzismo europeo, che aveva il suo apice nella Shoah ma che intrecciava razzismo e antisemitismo sul piano storico. Quindi il problema oggi è che l'inserimento dell'era definition, che tutte in un modo o nell'altro queste proposte di disegni di legge prevedono, rischia di rendere questo documento, che non è di per sé normativo ma testo di legge, elemento definitorio dettato per legge e che questo può prestarsi a strumentalizzazioni politiche, di cui abbiamo almeno due esempi e mi avvio verso la conclusione. I macroscopici esempi di questo tipo di politica ci vengono dagli Stati Uniti di Donald Trump, dove, come sapete, le più grandi università americane, Harvard, Columbia e Brown, ad esempio, per citare solo l'Ivy League, sono state minacciate di chiusura o di grave riduzione dei loro finanziamenti sulla base di una strumentale accusa di antisemitismo. Il presidente Trump ha detto in sintesi, Columbia è antisemita, la chiudiamo. E dopodiché il 60% dei docenti di Columbia sono ebrei, il 60% o 70% degli studenti che protestano contro le politiche israeliane sono ebrei, quindi voi vedete il paradosso di questa situazione. Un altro esempio è quello tedesco, dove c'è una storia completamente diversa e molto più complessa, di cui siamo tutti consapevoli, ma potremmo fare solo tre esempi di insigni studiosi ebrei americani e soprattutto che lavorano nel contesto americano: Nancy Fraser, Masha Geshen e Michael Rothberg di UCLA, a cui è stato impedito di parlare in università tedesche per le loro posizioni critiche di Israele, quando questi sono studiosi spesso di temi ebraici, sono di origine e sono ebrei, e quindi la Germania si è trovata ad escludere dal proprio suolo e dalle proprie università, sulla base di un'applicazione penalistica dell'era definition, studiosi ebrei. Vi sottopongo il paradosso di questa situazione. Concludo dicendo che gli strumenti sono, a mio avviso, altri, lo dico come universitario, come studioso, come storico: sono degli strumenti di tipo culturale, degli strumenti di tipo scientifico. Io stesso vorrei fare un altro esempio paradossale e concludo: ho sostenuto con centinaia di altri storici alcuni anni fa la contrarietà alla introduzione di una penalizzazione del negazionismo. Il negazionismo della Shoah io lo considero un reato e un fatto osceno. Ricordo i nomi dei grandi maestri Vidal Naquet ed altri che lo hanno condannato, e io stesso sono il discendente di una famiglia di deportati, quindi potete sapere che anche sul piano personale. Ecco. Ritengo tuttavia che la penalizzazione offra un palco ai negazionisti, reprima la libertà di ricerca, e che il negazionismo vada contrastato sul terreno della ricerca storica e dell'educazione nelle scuole, anche accanto ai testimoni ancora in vita, che saluto in particolare con venerazione la senatrice Segre, visto che ci troviamo in una sede senatoriale. Ho concluso per dire che appunto la penalizzazione di questi di fatto reati di opinione ci porta su un crinale molto grave che, dico da universitario, costituisce un rischio democratico e di aggressione alla libertà di opinione e scientifica per questo Paese. Vi ringrazio di avermi ascoltato.
1: But the land was already claimed by a people when the cowboy came and when the soldiers came. The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Miniconjou band, a band of Miniconjou Sioux from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, "Stay away from Crazy Horse." But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry.

0: Bigfoot was down with a fever when he reached Wounded Knee, and his people all were prisoners of the 7th Cavalry. 200 women and children and another 100 men raised up a white flag of peace, but peace did not begin.
1: Sullom è professore ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove insegna attualmente storia contemporanea. Si è formato e ha svolto attività di ricerca in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha insegnato a Siena, Berkeley e Oxford. È autore, tra l'altro, dei volumi Una comunità immaginata, Gli ebrei a Venezia 1900-1938, L'archivio antiebraico, Il linguaggio dell'antisemitismo moderno, L'apostolo a Brandelli e L'eredità di Mazzini tra Risorgimento e Fascismo. Alla fine del suo intervento al professor Simon Levi Sullom sono state poste alcune domande. Il senatore Scalfarotto di Italia Viva, promotore del DDL 1575, ha chiesto al professor Sullom spiegazioni sulla definizione di nazionalismo, che per lui è cosa bellissima perché legittima aspirazione del popolo ebraico. Il senatore De Cristoforo ha espresso perplessità sul punto 10 della dichiarazione dell'AIRA, in cui, se si accusa la politica di Israele di nazismo, questa diventa automaticamente antisemitismo, evidenziando un doppio standard. La senatrice Maiorino ha chiesto che cosa ne pensa il professore di una norma che sta creando una spaccatura nel mondo ebraico, perché quella norma, che dovrebbe tutelare una minoranza, non viene apprezzata da questa minoranza, che la recepisce come una violenza. Infine, il senatore Del Rio, firmatario del DDL 1722, dopo aver dichiarato che in 3 anni nessuno si è lamentato dell'AIRA, ha chiesto perché la JDA non è stata adottata da nessuna parte. Ascoltiamo adesso le risposte del professor Sullom.
2: Ringrazio i senatori per l'attenzione che hanno dedicato alle mie parole, oltre che per i loro sforzi di questi mesi su questo tema. Le questioni sollevate sono molte, solo ad alcune potrò rispondere per motivi di tempo. Io ed altri studiosi saremmo in generale contrari a legiferare su questo tema, perché effettivamente veniva richiamata la legge Mancino, esiste già, ha dei riflessi, anzi è inserita in parte nel codice penale, si riferisce all'istigazione all'odio razziale e potrebbe essere applicata nei casi estremi in cui ciò sia necessario. La Josan Declaration non è mai stata proposta come un strumento sostitutivo dell'IRA Definition o come uno strumento legislativo, è un documento effettivamente di critica da parte dei più eminenti studiosi di storia dell'antisemitismo e degli ebrei dell'IRA Definition e del suo uso politico. Ecco. Ci sono alcuni punti che sono stati sottolineati, mi è stato chiesto la critica al nazionalismo, al sionismo come nazionalismo. Beh, il sionismo è e deve essere riconosciuto come il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, ma il nazionalismo, quando diventa diciamo ultranazionalismo, quale esso è divenuto da parte dei governi di destra israeliani che si dicono sionisti, come il Likud prima di Begin all'altezza della guerra del Libano e poi oggi di Netanyahu e dei suoi ministri, anche quello è un ultranazionalismo che può essere criticato in quanto nazionalismo, diciamo. Il doppio standard, insomma, non mi sembra nemmeno il caso di soffermarsi, Israele non può stare al di fuori di una critica che riguarda tutti i paesi democratici e non. Il senatore De Cristoforo sollevava la questione del parallelo con il nazismo e io dovrei rispondere a due titoli, cioè da una parte come cittadino e dall'altra come storico. Come cittadino dico ci sono aspetti dell'attuale governo di Israele, di alcuni ministri, Smotrich e Ben-Gvir, che sono fascistoidi e razzisti. Questo è, credo, universalmente riconosciuto, forse da loro stessi. Ecco. come storico dico sarei più cauto a un parallelismo tra Israele e nazismo, si possono fare delle comparazioni storiche, diciamo, non si possono identificare i fenomeni che di per sé sono tutti diversi, ogni fenomeno storico è diverso, ci possono essere quello che è grave e che può suscitare un'accusa di antisemitismo è l'uso politico dell'accusa di nazismo o anche quello di genocidio rivolto a Israele, ma a tutto il popolo ebraico in quanto popolo ebraico, diciamo. Cioè il problema non è tanto se Israele sta commettendo un genocidio e non siamo qui per discutere questo, il problema è che nel dibattito politico viene fatto un uso politico dell'accusa di genocidio rivolta al popolo ebraico che ha subito uno dei principali genocidi della storia. E quindi da questo punto di vista si può scivolare verso l'antisemitismo senz'altro. Come contrastare il linguaggio dell'antisemitismo, chiede il senatore Giorgis, lo ringrazio, gli strumenti pedagogici sono molti e complessi, da universitario cerco di applicarli tutti i giorni assieme ai miei colleghi, abbiamo un giorno della memoria ormai imminente che ha delle sue stanchezze ma anche una sua funzione educativa, pedagogica e civile fondamentale in un paese che ha applicato le leggi razziali e anche la deportazione in autonomia, io ho scritto un libro su questo, I carnefici italiani, e credo che su questo dobbiamo continuare a lavorare. Ecco, purtroppo nella legge istitutiva del giorno della memoria manca una parola che sarebbe fondamentale per l'Italia, non antisemitismo ma fascismo, che l'Italia ha prodotto e insegnato a questo, questo paese e all'Europa purtroppo, e che ha causato le leggi razziali e le deportazioni antiebraiche. Al senatore Del Rio che ringrazio, ma c'erano anche le osservazioni sulla definizione AIRA. La definizione AIRA in sé non è, diciamo, cioè senza gli esempi non è problema, è una definizione molto basica di antisemitismo, diciamo, e quindi largamente condivisibile. Il problema è inserire qualsiasi definizione di un fenomeno storico dentro una norma di legge per poi farne uno strumento politico. Ah, ma tu non stai... tu rientri in questa definizione e quindi io posso penalmente perseguirti o limitare la tua libertà di parola e addirittura di ricerca. Se io presento un libro, guardate che le principali critiche alla storia dello Stato di Israele vengono dai nuovi storici israeliani, Benny Morris eccetera, quindi all'interno delle università israeliane si è sviluppata una corrente critica di revisione del sionismo, cito Benny Morris ma cito soprattutto Zev Sternel, critico del sionismo come nazionalismo herderiano e un grande attivista per la pace. Zev Sternel è uno dei più imponenti politologi e storici al mondo, che insegnava scienze politiche all'Università di Gerusalemme. E quindi questa libertà viene dalle università israeliane, queste critiche vengono dalle università israeliane. Concludo, io non mi sono richiamato al mio passato biografico e familiare, ma non sono qui per rappresentare un punto di vista ebraico che è stato rappresentato dall'Unione delle Comunità Ebraiche. La mia richiesta, io credo che la questione non deve riguardare gli interlocutori, non devono essere le comunità ebraiche, devono essere i cittadini italiani in genere. Di questo deve tenere presente il Senato se vuole affermare principi di libertà. Mi fermo.

0: Dopo le parole del professor Sullam e il suo appello affinché in Senato si ascoltino i cittadini italiani nei principi di libertà, vorrei chiudere questa trasmissione riascoltando l'intervento di Dimitri Palagi, di Sinistra Progetto Comune, nel Consiglio Comunale, il giorno della memoria di un anno fa.
1: Grazie Vicepresidente, grazie per gli interventi che avete fatto. Proverò a spiegarvi come mai non sono riuscito ad ascoltarli tutti completamente con l'impegno a riascoltarli, anche perché con alcune persone di voi c'è un legame che va anche oltre questa seduta e quindi ci arriverò. Ma oltre ad avere l'opportunità di stare in questo Consiglio Comunale già da 5 anni e poter partecipare a questa celebrazione, io ho anche la possibilità di insegnare storia in un centro di formazione professionale e la prima lezione che facciamo è sulla differenza tra memoria e storia, che è una cosa che io ho imparato, non sono sicuro ancora di averla parata fino in fondo, ma la memoria non è neutra, non lo è nemmeno la storia, ma la storia quantomeno è una disciplina, la memoria ha a che fare con il nostro vissuto e la nostra identità. E la memoria, per quanto ci riguarda, è anche la possibilità di non farsi raccontare. E quindi Lealtà Azione sabato ha provato a organizzare una passeggiata nostalgica revisionista. Per fortuna Firenze antifascista, insieme a tante altre realtà, con il coinvolgimento anche di ANPI, c'è stato chi ha risposto. E chiaramente questo non toglie che la memoria di chi ha magari nonni, bisnonni fascisti sia una memoria diversa. Non si può cancellare questo. Noi scegliamo di ricordare una memoria specifica, che è una memoria che ripudia la guerra come la Costituzione e che nel giorno della memoria si concentra su quelli che sono stati i campi di concentramento. Uno degli ordini del giorno che abbiamo presentato ricorda chi ha liberato i campi di concentramento, perché uno dei simboli che io ho qua, che è la falce e il martello, rischia di essere messo al bando in Unione Europea. Sappiamo che non è così, ma è già il secondo passo dopo l'equiparazione tra nazismo e comunismo. E quindi negare quei simboli che comunque, al di là di quelli che sono state le esperienze del socialismo reale, le esperienze di potere, sono simboli che hanno rappresentato anche la liberazione, soprattutto nella città di Firenze dove il primo sindaco apparteneva al Partito Comunista Italiano, eletto democraticamente. E quindi la memoria non è neutra perché ciò che dico adesso non cancella la memoria di chi vive nei paesi dell'est europeo ed è cresciuto con generazioni cresciute in nome di un nazionalismo che noi credevamo essere superato, dove l'omogeneità del popolo rispetto alla lingua parlata è tornata ad essere un valore anche in partiti che stanno nel Parlamento europeo. E quindi io penso che si debba dire che la memoria non è neutra e che è un atto politico ricordare, che sia positivo che non necessariamente ci sia unanimità, che le ritualità devono avere un valore anche per far esprimere differenze. E quindi io oggi con dispiacere non ho potuto ascoltarvi completamente perché si dice, anche all'interno delle discipline storiche che ho studiato meno di altre persone che sono qua, ma la memoria serve anche ad agire. E quindi io penso che sia un po' strano che oggi questo ricordo è stato fatto con alcune cittadine e cittadini di Firenze per la Palestina che, si concordi o meno con le posizioni loro hanno, non hanno potuto nemmeno ascoltare questo Consiglio Comunale. Lo potranno riascoltare su YouTube, ma non potevano entrare. Stavano fuori in piazza, per fortuna almeno non pioveva, e provavano a fare una riflessione che ha una sua attualità. Perché ogni giorno della memoria, soprattutto rispetto a quello che sta succedendo adesso in Palestina, ha a che fare col genocidio. E il genocidio è una cosa diversa dall'antisemitismo. Sono cose diverse. L'antisionismo è diverso dall'antisemitismo. La possibilità di studiare la specificità della Shoah non vuol dire in nessun modo sminuirla. Il genocidio ha a che fare col diritto internazionale. Quindi queste cose si possono dire, se ne può discutere. E io penso che rimuoverlo non faccia bene. Perché nelle mie classi io ho presente quanto l'antisemitismo sia presente, così come l'islamofobia. Quindi ci sono delle pulsioni che si legano alla cronaca dell'attualità, perché la memoria è nel presente. Ricordare ciò che è accaduto senza ricordarsi quello che sta accadendo nel tempo presente non fa bene alla politica e non fa bene alla vita democratica che ci è stata data. Perché la democrazia in cui noi siamo è quella che ci permette di esprimerci, è quella che ci permette di confrontarsi, è quella che permette di esercitare pensiero critico. Perché non è che la minoranza del passato esercitava pensiero critico e necessariamente il pensiero della maggioranza di oggi va sempre bene. Altrimenti siamo incoerenti tra ciò che poi diciamo e ciò che facciamo. E quindi io penso che sia fondamentale il lavoro che fate, il lavoro che viene fatto nelle scuole, il lavoro dell'università, il lavoro dell'ANPI, il lavoro dell'ANIDI, il lavoro di tutte le associazioni, perché non si fanno raccontare dal potere, che è quello che penso che sia una grande lezione che nel Novecento abbiamo imparato, e c'è sempre bisogno di stare dalla parte di chi lo subisce il potere in maniera anche brutale e magari anche in maniera legittima in termini di legge, ma illegittima sul piano dei diritti umani e dei diritti delle persone. Quindi io mi scuso con voi, penso che noi oggi dobbiamo chiedere scusa come Consiglio Comunale a Firenze per la Palestina, anche se ringrazio i vicepresidenti del Consiglio che si sono affacciati, così come le consigliere e consiglieri che si sono affacciati oggi in piazza.
0: E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì 18 febbraio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ci ha benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
3: Dacci un segno!
0: Ma ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
3: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
4: Miracolo!
3: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
0: parte. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
4: Dai, un altro...
5: E sto perdendo tutti i capelli, pietà!
3: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
3: Sono cieco! E ora ci vedo!
2: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
6: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
2: Miracolo! È lui il messia!
6: Mi ha anche pestato un piede!
2: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
0: Povero messia!
1: Non sono il messia!
0: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
2: Povero messia!
1: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
7: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
2: È lui il messia!
1: E adesso andate a fanculo!

città che purificherà l'intero mondo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una bomba solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Adesso iniziamo con, come avevano già spoilerato i miei colleghi la scorsa volta, con l'opuscolo Piccolo Vademecum.
1: Avete solo colleghi.
0: Piccolo Vademecum sulle misure alternative. Questo Piccolo Vademecum nasce da un'idea maturata in seno all'Assemblea Milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e non, costituita allorché Alfredo Cospito iniziò il suo sciopero della fame, portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni invece è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere, e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in 3 gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, AS2, AS3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano molto moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEP, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni. Per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non, assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del Tribunale di Sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal tribunale di sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al tribunale di sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

ci sono dei casi particolari in cui potrai chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e i 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso si sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Loro su Cotugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione. Quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio. Cioè se il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuta socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi come sempre bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

stendo, li conto, son sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Terrorism.

passa più.

0: e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: va male agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quelle attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino, e poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia che probabilmente, più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo. C'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto, Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione. Però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il Mosto di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine, che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del Mosto di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante una, come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi. Non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima, direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli Strike Days organizzati dal Südgobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese. Per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti, che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete, credo, tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina, animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana. Inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece, con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiata la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi come ribadito questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Gianni che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a dargli. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Gianni, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti, ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolte, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto, fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico, è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stese al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto, che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni, ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su queste, sulle strutture, ecco, nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione. Tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la foto notizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.
0: Dagli spacca, spingi! Spingi, spingi, spingi!

0: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Bene, riprendo il microfono in mano. Siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina, che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata, nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB, sembra essere partito l'attacco. Quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione. I fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mood Flottiglia, e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia, non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino. I giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione. Come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano, e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto. Si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti.

volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona. Alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che, diciamo, un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per SES che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica, un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale sestese, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede, se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie, che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR, non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti. È già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto. Quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato. Senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana. Qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto dello striscione di apertura: basta aeroporti in città, sì al Parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto. Qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di Per Sesto, che senza il bisogno di mettere simboli in
evidenza ha trovato il modo per avere

0: sempre una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della piana fiorentina e pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere non all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della regione toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna. Quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie. Per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere e quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di VIA, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia, sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia, e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporto porto in città sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato: a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni, se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni: alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa: basta aeroporto in città, sì al Parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni. Il titolo in blu nella Nazione: l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento. Il mirino, le armi, sono titoli ai quali la Nazione non è affatto nuova. Va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che la Nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti. E quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare, è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano. che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra. Un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso. Quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse, perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale. E questo invece evidentemente, quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche, anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo appunto proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi, che ora vado a prendere, e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio: aeroporto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti: la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del nuovo aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro che non ci sono, non si vedono, e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere, è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni, e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città a vetrina, che non sono una novità, ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata, ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo, e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta, un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra, che si fa lo sciopero contro la guerra, che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci, Dario. Si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
1: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata della flottiglia, una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato, che oggi anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse, perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba, insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali, è una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che, lo ricordiamo, è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale, perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà, quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
0: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

poi non è vero. E finalmente, lui.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

spaccata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Bay. Deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissima. Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
2: Ed eccoci alla puntata 191 di Radio Contado, nonché la numero 13 della nostra nuova bellissima rubrica griottosa. Ma che succede oggi? Oggi concludiamo l'intervista a Teodoro Summa, pubblicata sulla Nave dei Folli, che ringraziamo, e quindi continuiamo a parlare dell'opuscolo Il Sahara Lento dell'Ambiente Svenduto, a cura del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori. Vi consigliamo quindi di ascoltare la prima parte dell'intervista che troverete nel podcast di Radio Contado, nella puntata 189, nonché Griottosa 12. Si parla quindi sempre di Salento, si parla di olive, ma non solo, e quindi ascoltatevi l'ultima parte di questa intervista. Buon ascolto!

0: va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista con Teodoro Summa di Maruggio, provincia di Taranto, sulla questione Spinosa del disseccamento degli ulivi che, secondo la versione ufficiale, sarebbe causata da un batterio, la Xylella fastidiosa, che si sarebbe trasformato in agente patogeno veicolato dall'animaletto sputacchina, che avrebbe contagiato il Salento per poi diffondersi sempre più a nord, giungendo a colpire, a quanto pare, anche altre specie oltre all'olivo. Buon viaggio sulla carovana della nave dei folli nell'attraversamento del Sahara Lento. Buon ascolto.
1: Agricoltura in allarme,
2: focolai di Xylella,
3: batterio killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza chemico-teri, espianto immediato delle piante infette,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
3: scoperta di un nuovo focolaio,
4: altri 100 ulivi infetti,
5: intervento drastico,
4: il focolaio più esteso al di fuori del Salento, stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora,
6: tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Batterio killer degli ulivi,
8: focolai di Xylella,
9: intervento drastico, agricoltura in allarme,
10: batterio killer degli ulivi, commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza, scoperta di un nuovo focolaio,
11: tesi antiscientifiche e complottiste,
12: agricoltura in allarme,
13: focolai di Xylella,
14: batterio killer degli ulivi,
15: intervento drastico,
16: commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza,
17: Xylella torna a fare paura,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
18: focolai di Xylella,
19: agricoltura in allarme,
20: batterio killer degli ulivi,
4: ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio,
21: commissario straordinario nazionale
22: per la gestione.
23: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo, poco importa, era la pianta la fastidiosa, non il batterio.
24: L'ultimo accertato è un olivo infetto a Bitonto, alle porte di Bari. Caso isolato, rassicurano dalla regione, ma la Xylella torna a fare paura agli agricoltori, o forse non ha mai smesso.
25: Anche se in maniera più rallentata rispetto al passato, si registrano contagi anche verso il nord della Puglia, non solo in provincia di Bari, ma anche a Cagnanovarano in provincia di Foggia.
26: Bisogna applicare i protocolli della scienza, bisogna applicare le norme comunitarie, bisogna eradicare le piante ritrovate infette nel più breve tempo possibile, bisogna effettuare le buone pratiche, e le buone pratiche agricole non le devono effettuare solo gli agricoltori, ma anche gli enti pubblici, proprietari di strade e di canali di ferrovia. Riconversione e rigenerazione di tutta la provincia di Brindisi, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, che ormai sono zone infette. Dimentichiamo che, almeno dalle carte che abbiamo letto in questi anni, l'arrivo della Xylella è stato determinato da una pianta di caffè giunta dal Costa Rica.

0: Si entra nel vivo delle azioni di contenimento contro la xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi di rimozione dei mandorli in stato di abbandono o collocati ai margini dei fondi agricoli, quando si trovano entro un raggio di 14 metri dalle zone ufficialmente delimitate come infette. Le operazioni interessano centinaia di proprietari già individuati attraverso il lavoro di ricognizione dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Alla base della decisione ci sono dati scientifici aggiornati. Nei territori di Trigiano, Bari, Catusso e Noi Cattaro, la presenza di alberi non curati rappresenta un potenziale focolaio. Intervenire con rigore e tempestività sulla rimozione dei serbatoi di infezione, fa sapere l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, è un atto di responsabilità verso i produttori.
1: Ulivi infetti improvvisamente rifioriti, in grado di produrre nuovamente olive e olio di buona qualità. E quanto successo nelle campagne tra Galatone e Collepasso in Salento? La notizia di pochi giorni fa ha suscitato nuove speranze sul fronte della lotta alla xylella. C'è chi ha parlato di miracolo e di una natura in grado di curarsi da sola, ma non è così.
2: Cosa sta succedendo?
3: Vabbè, intanto chiariamo una cosa: il quadro generale dell'olivicoltura salentina è e rimane gravemente compromesso, e sicuramente nessuna pianta, nessun olivo si è risanato dalla xylella, ma restano tutti infetti.
1: Quindi non si può parlare di una guarigione improvvisa?
3: No, guarigione assolutamente no. Tra l'altro non è niente di nuovo, è un fenomeno che già stiamo osservando da qualche anno.
1: I motivi di questa parziale ripresa sono diversi. Si è passati da una fase acuta a una fase cronica della malattia causata dalla variante di Xylella pauca. Gli ulivi nella zona infetta si sono notevolmente ridotti. Si è ridotta anche la sputacchina, insetto vettore del batterio, grazie all'applicazione delle pratiche di contrasto della malattia. Ed ecco che alcuni alberi più giovani fanno registrare una rifioritura.
3: Sì, perché questo, diciamo, probabilmente è un fenomeno anche ciclico, per cui non dobbiamo sorprenderci che noi assisteremo ad anni di parziale ripresa seguiti da anni di recrudescenza. In certe situazioni sembrano crearsi le possibilità di convivenza per piante di valore affettivo, di interesse paesaggistico e quant'altro, però se parliamo di un'olivicoltura competitiva, qual è un'altra cosa?
1: Da qui l'invito degli esperti alla cautela per evitare di dare nuova linfa a tesi antiscientifiche e complottiste che attribuiscono la diffusione della xylella a fantomatiche potenze straniere.
3: Creare un clima di ottimismo, di liberi tutti, potrebbe pericolosamente far abbassare la guardia e ricreare le condizioni per una grave recrudescenza dell'epidemia.
0: Tesi antiscientifiche e complottiste.
4: Tesi antiscientifiche e complottiste.
5: Tesi antiscientifiche e complottiste.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: Tesi antiscientifiche e complottiste.
8: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

espianti, ci siano letterature, ci sono stati ricorsi, ci sono stato tutto quanto. I primi espianti ufficiali dal piano di emergenza, quindi dal commissariamento, sono stati fatti ad Oria, un paese in provincia di Brindisi, proprio al confine con il Tarantino, e nel 2015. Lì c'eravamo un po' tutti quanti, anche noi, voglio dire, e il protocollo emergenziale completo contemplava che gli alberi dovevano essere sradicati anche di ceppaglie e poi arse, il periodo delle streghe, sembra il periodo delle streghe. In realtà questi non avevano manco i mezzi per estrarre le ceppaglie, perché l'ARIF aveva soltanto le motoseghe. E allora l'ARIF con le motoseghe tagliava praticamente i tronchi alla base, i carabinieri bloccavano le strade provinciali per non farci arrivare, ma bloccavano anche tutti quelli che si volevano abbracciare agli alberi, eccetera, quindi c'era la repressione più incredibile. E furono abbattuti parecchi alberi, è stato il 2015.

0: da diverso tempo, quindi non poteva offrire anche un punto di riferimento, vista quello del comunismo, e lì cercò di scritto all'interno delle cerpaglie di vivo che fanno sempre crescere, no? Tutti gli alberi nostri secolari, millenari, si aprono, si fanno, e più di qualcuno aveva messo appunto delle candele, dei lumini, no? Per cui si faceva sto corteo in mezzo a queste cerpaglie, che durante la sera poi con tutte queste candele sembrava di stare proprio in un cimitero, voglio dire, no? Anche se poi a distanza di qualche giorno è stato un bellissimo corteo, una bella manifestazione, non so, però poi successivamente, ecco, perché se non si parte anche dal concetto, no, sto saltando un po' da pari in frasca, però appunto non so dei riferimenti, questo è un punto di vista anche del protocollo emergenziale. Hanno detto tutto il desseccamento è iniziato dall'estremo Salento verso il Vercese, quella è la zona di infezione, non se ne frega più niente, ormai è tutta morta. Poi hanno diviso praticamente tutto il Salento in varie fasce, in cui praticamente poi loro dovevano cercare di frenare l'arrivo di batteria, e quindi si parla di zone focolaio, di zone tampone, zone cuscinetto, per cui la regolamentazione era diversa tra la zona di infezione, va bene, e la zona che era tampone. Nella zona di infezione gli alberi venivano abbandonati, anzitutto sono stati bruciati gli alberi, quindi lì non facevano espianto perché ormai era tutto condannato. Invece nella fascia che doveva essere appunto, no, quella tra quella cosiddetta infettiva e quella completamente sana, lì venivano praticamente spiantati gli alberi. Quindi a mano, ma stiamo parlando di mesi, queste fasce, non nell'arco di un anno, anche di mesi, si spostavano dal sud-est leccese fino al sud-est barese, quindi molti territori venivano ormai non più interessati se non dalla chimica, perché anche loro dovevano per forza buttare i diserbanti, eccetera eccetera, ma come dire, gli espianti degli alberi, no, interessavano più questa fascia che stava avanzando,
1: diciamo di confine,
0: con... di confine tra le zone sane, cosiddette sane, e quelle completamente, per cui
1: per bloccare
0: anche,
1: il contagio.
0: Anche lo stesso antagonismo, quindi subiva da un punto di vista, come ho detto prima, subiva da un punto di vista territoriale proprio uno spostamento geografico, no? Per cui lì un paese e un territorio che ormai diceva non siamo più colpiti dall'espianto, dice vabbè, si bloccava come militanza. Invece un altro più avanti veniva investito dal problema e quindi nasceva un antagonismo militante. Ecco perché, come dire, ce ne sono stati tantissimi di comitati di questo, però a un certo punto, con l'andare del tempo, proprio per la lontananza, rimanevano proprio distanti fra di loro e non riuscivano anche a comunicare le loro brave esperienze. Quindi, come dire, una delle pretese appunto di questo coordinamento è dire facciamo fronte a tutte le esperienze collettive, da zero fino a 100, mettiamole insieme e cerchiamo di discutere la faccenda. Questa era la cosa importante da

avevamo cercato di fare un'analisi completamente diversa rispetto a quello che poi è l'analisi ufficiale, in cui la cosiddetta mano antropica, ma mano antropica è una visione proprio banale, perché non tutti gli uomini hanno la stessa responsabilità, solo pochi ce l'hanno, voglio dire, no? Per cui stiamo parlando praticamente di che cosa? Di una variazione ambientale climatica che noi comunque oggettivamente accertiamo e che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogeni verso l'uomo stesso. Perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente? Perché indirettamente, se io incido praticamente su quella che è la piovosità di un territorio, qui ormai non più perché il deserto, il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta per tanti ordini di Dio sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose dalle falde profonde, quindi non solo la pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è presalata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, tra 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto. Quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione da un punto di vista proprio diciamo diretto, c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche dei terreni, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo animale o vegetale che sia. Per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche condensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già in aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, e non so soltanto il granchio blu, che sono tantissimi ormai.

E così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quello che era l'equilibrio, no? Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia. Ed è tutta opera essenzialmente delle operazioni, dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente, sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito. Ma da anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così. Se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto. Cioè uno dice: io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che potature, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché tu con la motosega ti spieghi subito a portare un albero così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo. Per cui, diciamo, c'è tutto quell'accanimento anche da un punto di vista tecnico professionale verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? Chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva, come dire, un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso poi il poderone, voglio dire. Quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente. E quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, non sulla nostra pelle e dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere principale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione dell'ambiente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il bene non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo tutti d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una parte di soldi, io non sono d'accordo chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto. Non può, come tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere, come dire, la bacchetta magica che da un momento all'altro gli va a rimodificare tutto quanto. Però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello di cui dobbiamo combattere affinché la situazione d'emergenza finisca. Casi di devastazione di progetti sui territori, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi e i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo tenuto, tanto è vero che abbiamo fatto appunto quel libretto ad un discorso di informazione come uno strumento importantissimo e chiave, perché fare controinformazione significa da un lato ledere praticamente quella che, no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi...
abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché potrebbe essere una tappa molto importante, anche le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare, in cui, come ho detto prima, c'è una decontanizzazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, mi è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, almeno hanno 70 anni questi, di giovani contadini, ormai veramente si possono contare sulle dita di una mano, perché non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, vuol dire, no, ma non è che chissà quante ce ne sono, vuol dire, sui territori. Di fatto c'è uno spopolamento, e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi? Perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente del, no? Tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora la cosa importante è quantomeno controbattere, voglio dire, e bloccare gli espianti, perché è un simbolo del massacro del territorio, perché con le progettazioni che loro mettono in atto, vuol dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice ma prima qui c'era un campo, c'era un livello, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro l'istituzione, perché poi non me lo scordate di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio dal cappello. Noi sradichiamo gli ulivi milionari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei multato se vai a piantare una pianta di olivo che sia cellino o ialora, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito,

un'opera d'arte, è un'opera d'arte il livro, soprattutto il millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di libri che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia dei libri e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no? Pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no? Si parla di epoche molto remote e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel Bosco degli Ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone.

dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica, ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi, e quindi che significa che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto. Con tutto quello che ne succede, io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto un, come questi progetti, no? Li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamocelo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare dei fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non. E si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro, che la semini ogni anno, e ogni anno quella muore e la vai a riseminare, ma come fai a rifare

una pianta di ulivo di 1000 anni, non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro, nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere, è quello che rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire?

L'altro esempio che viene anche menzionato lì, nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti tre di esempi lì, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivavano per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione del vino, tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un livello spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è l'entifice, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta. Lì era tutto in Mulideto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 4 e 48 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'IVA è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto lo smette e può essere reversibile, e un conto invece è un processo che soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo può diventare irreversibile, con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti, e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, secondo me. Quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato.

Cioè, questi sono i processi storici, poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, diciamo, che fanno? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno veloce. Ma scusami un attimo, qualcuno si è chiesto dove andranno a finire questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, che è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale, non esistono discariche delle cose, dici, ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi, nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, minchia, beh. Cioè, chiaro. È lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero. Ma poi una volta che tu hai fatto montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dici, tanto non costa niente, dici, no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma con i pannelli chi lavora? Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello, e arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, gli ha dato il contentino, perché dice, io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro. Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, hai detto? Cioè chi vende tutto sommato, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando.

Questo è stato lo stesso ricatto. Quando noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti, questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella roba. 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliamo l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, e ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, una pianta completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure. Se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolve la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente. E questa è la situazione più, cioè, da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche extraregionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extranazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te l'hanno trasformato in montagna di cippato. È un obbrobrio. Ed accade questo. Tanto è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno espiantato via Torre Guaceto, a Brindisi praticamente, c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene? E c'erano degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. E hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no, ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo. Cioè tu non potevi espiantare prima lì per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente. Adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, c'era a morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli ulivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì.
lui ha iniziato a darti la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata Emiliano, e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'ulivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali, cioè c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Urupia la frase scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, c'era l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no? Condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo, anche piccolo. Per arrivare a questo scempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura, è pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio.

Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendola, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. Perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il Sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo.

La traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto E, speculazione e progetto E, speculazione e progetto E. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale, letterale.

0: Non cenaresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve,

0: Per voi e per gli amici.
1: Radio Wombat.
2: Dal 1312-1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa è la prossima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, sono dedicate alla Settimana Rossa, un moto insurrezionale che avvenne in Italia dal 7 al 14 giugno 1914. Il 29 settembre 1911 il governo italiano dichiarò guerra alla Turchia ed attaccò la Libia, iniziando una ulteriore avventura coloniale dopo quelle in Etiopia, Eritrea e Somalia. L'avventura libica si dimostrò sempre meno una facile conquista e divenne una logorante guerriglia. Alla fine rimarrà sotto l'occupazione italiana, nel 1915, soltanto la città di Tripoli con l'oasi circostante di Homs. Questo portò l'Italia ad una crisi economica. La guerra costò agli italiani 1 miliardo e 200 milioni di lire di allora, che corrispondono a poco meno di 6 miliardi di euro oggi. La disoccupazione aumentò soprattutto nell'edilizia e nelle industrie tessili e metallurgiche, e peggiorarono le condizioni dei salariati agricoli, con la diminuzione delle retribuzioni rispetto al prezzo del grano. Nelle zone bracciantili dell'Emilia-Romagna, del Polesine e della Puglia, la disoccupazione raggiunse cifre fra il 50 e l'80%. Aumentò la percentuale di imposte indirette rispetto a quelle dirette, facendo pagare ai lavoratori dipendenti i costi della guerra. Gli emigranti italiani furono 711.000 nel 1912 e 872.000 nel 1913, che andarono in gran parte oltreoceano. I salari degli operai subirono una diminuzione.
1: Il governo minacciò di sciogliere l'USI, l'Unione Sindacale Italiana Anarchica, fondata nel congresso di Modena del novembre 1912, che rispose con lo sciopero generale nazionale. L'USI aveva circa 100.000 aderenti, di cui 20.000 a Parma, 17.000 a Milano, 10.000 a Modena, 10.000 a Bologna e 10.000 a Massa Carrara. Ad Andria, in Puglia, nel 1914 ci furono scioperi contro la disoccupazione a gennaio e a marzo. Nel marzo 1914 ci fu uno sciopero generale a Roma per protestare contro la chiusura di un ospedale. Il 23 marzo scese in sciopero generale Palermo per la minacciata riduzione del sussidio del municipio alle Camere del Lavoro. Il 17 aprile in Puglia ci fu uno scontro sanguinoso durante uno sciopero a Cerignola tra scioperanti e crumieri fatti affluire da altre zone. Sempre in Puglia, in primavera, tutta la Puglia era stata posta in stato d'assedio e presidiata da numerose divisioni dell'esercito dopo scontri tra forza pubblica e lavoratori. Il 18 aprile iniziò lo sciopero nazionale dei lavoratori delle manifatture tabacchi, che si protrasse per vari mesi. Il 1 giugno vi fu uno sciopero generale a Catania per la solidarietà con gli zolfatari. Sempre a giugno ci fu lo sciopero generale a Porto Empedocle, durante il quale venne devastata la stazione ferroviaria e vennero incendiati i magazzini del consorzio dello zolfo. Ascoltiamoci quindi Bandiera Rossa nella versione socialista del 1908.

0: Furono costituiti in tutta Italia i comitati unitari contro le compagnie di disciplina, formati da operai anarchici, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, repubblicani ed anche da senza partito. Perché il comando militare, per combattere la propaganda sovversiva nell'esercito, aveva costituito queste compagnie di disciplina, dove venivano mandati i militari noti come rivoluzionari, oltre a tutti i militari che venivano sorpresi a fare propaganda sovversiva. I metodi di repressione e di punizione in una compagnia di disciplina erano terribili e per ogni minima mancanza venivano comminate pene corporali e vere e proprie torture. C'erano stati in particolare due casi, quelli del soldato bolognese Augusto Masetti, un giovane muratore di San Giovanni in Persiceto, soldato di leva, che aveva sparato al proprio colonnello mentre stava facendo la morale patriottica ai soldati in partenza per la guerra coloniale in Libia, il 30 ottobre del 1911, ferendolo ad una spalla. Masetti era stato rinchiuso nel manicomio criminale di Montelupo Fiorentino ed aveva dichiarato: «Per Tripoli non partirò a nessun patto, non voglio portare la strage agli arabi che non mi hanno fatto nessun male. Questo sarebbe contro la mia coscienza. Il solo pensarlo mi mette orrore». Nell'autunno del 1913 la campagna a favore di Masetti dilagò in tutta Italia. Comitati locali furono costituiti ovunque. Ai primi di gennaio del 1914 l'agitazione ottenne un successo importante. Giolitti ordinò il trasferimento di Masetti al manicomio civile di Imola. Fu quindi costituito a Bologna un comitato per la sua liberazione.
1: L'altro caso era quello del soldato milanese Antonio Moroni, un giovane tipografo milanese inviato in servizio militare a Napoli e che all'inizio del 1913 aveva scritto al fratello alcune lettere che poi vennero pubblicate sull'Avanti, il quotidiano socialista, nelle quali lamentava il suo differimento alla commissione reggimentale per l'assegnazione alle compagnie di disciplina, in base ai suoi precedenti di sindacalista rivoluzionario. Moroni era stato trasferito nella compagnia di disciplina di San Leo. Era gravemente malato e in pericolo di vita, motivo per cui fu richiesta nelle manifestazioni a suo favore la sua liberazione. A novembre, nuove lettere di Moroni sul duro trattamento nelle compagnie di disciplina erano apparse sul giornale L'Insurrezione di Porto Civitanova e in altri periodici, cosa che gli procurò il deferimento al Tribunale Militare di Ancona. Enrico Malatesta, sul giornale anarchico di Ancona Volontà, nel gennaio del 1914, scrisse: «C'è un'altra battaglia urgente da combattere. C'è da additare al mondo gli orrori delle compagnie di disciplina. C'è da scendere ancora una volta in piazza per imporre al governo che questi orrori cessino». Quindi fu costituito a Milano con rappresentanti di tutte le organizzazioni politiche e sindacali della sinistra un comitato nazionale a favore di Moroni.
0: Domenica 7 giugno si celebrava in tutta Italia la festa dello Statuto Albertino in occasione dell'anniversario della sua promulgazione, per la quale erano previsti festeggiamenti e parate militari in ogni città. E per questo tutte le forze antimonarchiche decisero di indire per quella data manifestazioni di protesta che rovinassero le celebrazioni dello Statuto. Su Volontà, giornale degli anarchici anconetani, fu scritto: «Il 7 giugno è la festa del militarismo imperante. Faccia il popolo che diventi giorno di protesta e di rivendicazione». Ma la testa e gli anarchici decisero di far proporre alla Camera del Lavoro di Ancona il 9 maggio, in occasione di un grande comizio per Moroni, a tutte le organizzazioni economiche e a tutti i partiti sovversivi l'organizzazione per il 7 giugno di comizi pubblici in piazza per reclamare la liberazione di Moroni, Masetti e tutte le vittime del militarismo. e quindi ascoltiamoci l'Internazionale Anarchica.

0: Salandra, il presidente del Consiglio dei Ministri, proibì ogni manifestazione pubblica antimilitarista per il 7 giugno. Il ministro dell'Interno inviò a tutti i prefetti il seguente telegramma: sono vietati comizi pubblici, cortei e qualsiasi altra manifestazione di protesta contro compagnie di disciplina, e ciò per ragione di ordine pubblico, perché dette cerimonie costituirebbero delitti previsti dal codice penale e avrebbero carattere sedizioso. Ad Ancona fu deciso quindi di spostare il comizio pubblico in una sede privata, il Circolo Repubblicano Gioventù Ribelle, meglio noto come Villa Rossa, a cui parteciparono circa 600 persone. Per la maggior parte anarchici e socialisti, parlarono Pietro Nenni, a quei tempi repubblicano, ed Enrico Malatesta anarchico. Terminato il comizio, i partecipanti cercarono di uscire, ma la forza pubblica, temendo che i lavoratori volessero andare in Piazza Roma, dove si svolgeva il concerto della banda militare per le celebrazioni dello Statuto Albertino, circondò l'edificio. Alcuni popolani reagirono con il lancio di sassi. I carabinieri risposero sparando all'altezza d'uomo ben 70 colpi, uccidendo tre lavoratori: l'anarchico Attilio Giambrignoni di 22 anni, il repubblicano Antonio Casaccia di 24, il 17enne Nello Budini, repubblicano, e ferendone gravemente altri quattro. Tutto il popolo di Ancona scese spontaneamente nelle strade. Vi furono anche 5 feriti tra la folla e 17 contusi tra i carabinieri. Un delegato di pubblica sicurezza venne ferito dalla folla. Anche un ufficiale fu aggredito e percosso. L'anarchico Cecili, fermato dalla polizia, venne liberato dal popolo insorto. I manifestanti raggiunsero la prefettura. Carabinieri e polizia furono consegnati in un primo tempo nelle caserme, che successivamente cercarono di presidiare la stazione ferroviaria, ma vennero attaccati da gruppi di operai che li isolarono e li costrinsero a ritirarsi. Altri dimostranti intanto attaccarono e svaligiarono negozi di armi, asportando 280 rivoltelle, 7 fucili e 15 pugnali.
1: Il comitato centrale del sindacato dei ferrovieri, contrapposto a quello aderente alla CGIL, considerato troppo riformista, si riunì a Ancona e su proposta di Enrico Malatesta dichiarò lo sciopero di categoria. Ad Ancona il coinvolgimento dei ferrovieri fu totale fin dall'8 giugno. Il 9 giugno circa 30.000 persone ad Ancona parteciparono ai funerali dei tre assassinati dai carabinieri. La Camera del Lavoro proclamò lo sciopero generale ad Ancona, ma Malatesta disse: «Se voi saprete preparare i mezzi necessari per rispondere col piombo al piombo e con l'acciaio all'acciaio, sarete liberi di sfogare il vostro dolore e reclamare la vostra libertà. Voi avete però il torto di non averci pensato prima, per cui oggi dovete restare calmi e questo vi consiglio, ad evitare un nuovo eccidio. Mettetevi dunque in stato di difendere la vostra libertà e noi stessi provocheremo quel momento». Ed ora ascoltiamoci l'eccidio di Ancona, eseguito dal nuovo canzoniere milanese.
2: Il fatale.
3: Sette.
2: Sette.

0: Il prefetto passò i poteri ai militari, ma fu costretto, sotto la pressione degli operai armati, a ritirare i carabinieri nelle caserme. Fu istituito un comitato rivoluzionario cittadino formato dagli esponenti dei partiti di sinistra. Furono bruciati i caselli del Dazio, furono interrotte le comunicazioni ferroviarie, telefoniche e telegrafiche, mentre si spargeva la voce che era scoppiata l'insurrezione in tutta Italia. Ancona era in quegli anni un porto molto importante e aveva una popolazione di circa 66.000 abitanti. Per la sua composizione sociale e per la sua tradizione politica, soprattutto anarchica, è tra le città italiane più attive nella lotta sociale. Ad Ancona, la commissione della Camera del Lavoro, formata da socialisti, repubblicani, sindacalisti e anarchici, entrò in contatto con i comitati delle province di Forlì e Ravenna. In Romagna e nelle Marche furono interrotte le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, furono cacciate o ridotte all'impotenza i rappresentanti del governo. In alcune zone fu proclamata la Repubblica, vennero formati governi provvisori, venivano rilasciati lasciapassare, si organizzava la distribuzione dei viveri. In molti luoghi fu sospeso il pagamento del dazio e alcune chiese furono incendiate. Socialisti, repubblicani e anarchici, dopo anni di divisioni e conflitti interni, che spesso sfociavano in scontri fisici tra loro, per una volta si trovarono uniti e decisi a battersi contro un potere sempre più arrogante e sempre più schierato contro le classi subalterne. Sempre il 7 giugno a Ruvo di Puglia, uomini del locale deputato governativo spararono su un gruppo di socialisti, uccidendo una donna e ferendone molti altri.
1: Nel resto d'Italia la notizia dell'eccidio di Ancona si sparse immediatamente. In numerose città e paesi della penisola le masse popolari scesero in lotta, scavalcando dirigenti e direttive. In sciopero generale, dalla Liguria alle Marche, dall'Umbria alla Calabria, dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Toscana all'Emilia. La direzione del Partito Socialista indisse lo sciopero nazionale per il giorno 9, senza nessuna data di termine. Anche l'USI proclamò lo sciopero ad oltranza. La CGIL diramò un ordine del giorno in cui era scritto: «Il Comitato Esecutivo della Confederazione Generale del Lavoro, vista l'impossibilità di prendere accordi con gli organismi politici per l'intercettazione delle notizie, protesta contro siffatta violazione dei diritti dei cittadini e, vista l'urgente necessità di prendere una decisione, delibera di sospendere la riunione del Consiglio nazionale ed invita le organizzazioni aderenti ad attuare lo sciopero generale, a cominciare da domattina 9 corrente. Il Comitato Esecutivo comunicherà a suo tempo l'ordine di cessazione dello sciopero». Non venne quindi fissata una data di cessazione dello sciopero.
0: Martedì mattina 9 giugno iniziò lo sciopero generale in tutta Italia. La prima Camera del Lavoro a proclamare lo sciopero fu quella di Roma, prima ancora che lo facesse la Confederazione a partire dal mezzogiorno dell'8 giugno. Nel primo pomeriggio tutto il servizio tranviario era stato sospeso. Quello stesso giorno ci furono i primi scontri. Nel tardo pomeriggio si era svolto un comizio alla Camera del Lavoro con la partecipazione di circa 3.000 scioperanti. Al termine, un migliaio di scioperanti aveva tentato di incanalarsi per via dei serpenti verso Via Nazionale, ma erano state disperse dalla forza pubblica. Ne erano nati violenti scontri con lancio di sassi, finché uno squadrone di cavalleria al galoppo aveva sgombrato la strada. Alcune centinaia di dimostranti erano però riusciti ad attraversare alla spicciolata il traforo del Quirinale, ma erano stati subito dispersi dopo nuovi scontri. Ci furono scontri anche vicino al Colosseo, nei quali in un primo tempo i poliziotti vennero travolti, ma poi tornarono in forza insieme ai carabinieri. In via Cavour caricò la cavalleria ferendo un operaio. Gli scontri con la truppa continuarono fino a tarda sera e spesso i manifestanti riuscirono ad avere la meglio, spezzando numerosi cordoni e penetrando nel centro, lasciando però nelle mani della forza pubblica centinaia di arrestati. Ci furono molte decine di feriti. Il giorno successivo gli scontri continuarono in Piazza del Popolo e in Via Alessandria, dove c'era la sede della Camera del Lavoro. Gli scontri poi continuarono fino a notte fonda. Alla fine ci furono due lavoratori uccisi, molti feriti e 700 arrestati. All'alba del 10 le barricate vennero espugnate in diverse zone della città. Nel pomeriggio migliaia di manifestanti entrarono in Piazza Colonna e la tennero per 2 ore, mentre la Camera del Lavoro fu circondata dall'esercito.
1: A Fabriano, la mattina del 9, prima ancora che il sindacato ferrovieri proclamasse lo sciopero, una folla di scioperanti invase la stazione, ostruendo i binari con pietre e traverse per impedire l'arrivo di truppe. La mattina del 10, poi, essendosi militari concentrati nella piazza del municipio per proteggere gli uffici pubblici, gli scioperanti saccheggiarono tutte le merci che si trovavano nella stazione e abbatterono i pali telegrafici. Poi issarono la bandiera rossa sul campanile del municipio e proclamarono la Repubblica. Fu inoltre imposta la chiusura di tutte le chiese. Una compagnia di bersaglieri si scontrò con la folla. Sui soldati vennero tirati pezzi di massicciata. Un carabiniere aprì il fuoco e uccise il sedicenne Niccolò Riccioni e ferì un dodicenne. A Torino, il 9 giugno, lo sciopero fu totale. Al mattino, dopo un comizio, 50.000 operai

0: ci furono anche una cinquantina di feriti tra la forza pubblica. Nella notte le truppe bivaccarono per le strade. Il giorno seguente migliaia di operai affluirono al comizio e al corteo che si svolse al mattino ed al nuovo comizio e al nuovo corteo che si svolse nel pomeriggio. La forza pubblica e l'esercito non si fecero vedere per tutta la giornata. L'autorità di polizia, nella notte seguente, effettuò centinaia di arresti.
1: A Parma, nella notte fra l'8 e il 9, fu aggredito un tenente di cavalleria. Un agente di pubblica sicurezza, invece, fu insultato e inseguito e si sottrasse agli scioperanti solo sparando due colpi di rivoltella in aria. Alle 11 di mattina del 9, 3.000 persone raggiunsero Piazza Garibaldi per un comizio, dopo il quale i partecipanti in gruppi si diressero verso la stazione. Lungo il tragitto furono prese a sassate la prefettura e la questura, furono infranti i vetri della caserma dei carabinieri e fu intimata la chiusura dei negozi e uffici ancora aperti. Quando arrivarono alla stazione, i manifestanti invasero i locali dei buffet, tentarono di penetrare negli uffici del telegrafo, ma vennero dispersi dalla truppa. I tentativi di occupare la stazione e istruire i binari continuarono e furono tagliati i fili del telegrafo. Fu anche bloccato a sassate un treno proveniente da Roma. Sempre il 9, nel pomeriggio, i lavoratori sfilarono nuovamente per la città. Esercito, carabinieri e polizia vennero quindi consegnati nelle caserme. Solo durante la notte uscirono per presidiare la ferrovia. Durante la notte, 8 sottotenenti della scuola di applicazione che stavano rientrando in gruppo nelle loro abitazioni d'oltretorrente furono circondati e aggrediti da un centinaio di dimostranti e si difesero prima con le sciabole, poi uno di loro fece fuoco con la rivoltella, ferendo gravemente uno dei dimostranti. Subito dopo si rifugiarono in una casa dove la truppa li liberò dall'assedio. Il giorno seguente, il 10, la truppa cercò di occupare militarmente la città dopo aver proceduto ad arresti in massa, causando scontri nel quartiere di Porta Garibaldi e nell'oltretorrente, occupando i ponti sul fiume. Durante gli scontri venne ucciso un giovane sulle barricate.
0: A Venezia, il 9 giugno, avvennero scontri con la forza pubblica, a San Giuliano e a Riva degli Schiavoni. Nel pomeriggio ci fu un comizio a cui parteciparono migliaia di lavoratori, dopo il quale ripresero gli scontri, a seguito dei quali rimasero feriti alcuni scioperanti, un vice commissario di pubblica sicurezza ed alcuni carabinieri. A Genova lo sciopero è totale il 9 e il 10. A Savona ci furono scontri fino a notte inoltrata con la forza pubblica, in cui rimasero feriti numerosi scioperanti, due guardie e parecchi soldati. A Reggio Emilia lo sciopero fu totale, ivi comprese le ferrovie, e per alcuni giorni non partirono ed arrivarono treni. A Milano, il 9 giugno, la truppa tentò di pattugliare le strade, ma si scontrò con gli operai in via Solferino, a Rondò di Loreto e in tutta la zona industriale. Ad un comizio pomeridiano all'Arena parteciparono 50.000 lavoratori. Finito il comizio, ripresero gli scontri al Foro Bonaparte, dove la polizia e i carabinieri furono costretti a ritirarsi. Intervenne quindi la cavalleria che caricò gli operai, uccidendone uno e ferendone molti altri. Ma i lavoratori non retrocedettero. Ci fu una seconda carica in cui un soldato a cavallo venne colpito da un sasso e venne disarcionato. In via Carlo Alberto venne ferito in modo grave un giovane operaio. Alla sera il totale degli arrestati ammontava a 200. Rimasero feriti 4 soldati, un caporale, 2 carabinieri ed un agente. Il giorno successivo, al comizio convocato all'Arena, parteciparono 60.000 lavoratori e furono effettuati altri 300 arresti. Il 10, tra Musocco e Rho, vennero ostruiti i binari della ferrovia e divelte le rotaie da varie centinaia di operai che si scontrarono con i carabinieri. A Napoli,

0: Napoli, il 9 giugno, lo sciopero è totale e parteciparono anche i ferrovieri. Ci furono numerosi scontri per tutta la giornata intorno alla stazione ed in diversi rioni della città, nei quali venne ucciso un facchino e diversi altri manifestanti furono feriti. Una caserma dei carabinieri venne assaltata.
1: Firenze fu completamente paralizzata dallo sciopero. 10.000 scioperanti si raccolsero in piazza Indipendenza per un comizio. Dopo il comizio, gli scioperanti si diressero verso il centro. La forza pubblica sbarrò loro la strada, ma fu presa a sassate e iniziarono gli scontri. Davanti alla manifattura tabacchi, a quel tempo in via Guelfa, la polizia sparò e uccise un giovane. I due agenti che avevano sparato furono raggiunti da dimostranti, uno dei quali perse un occhio per le ferite. Poi furono salvati dalla truppa e portati sotto scorta in questura con un'ambulanza che fu bersagliata di sassi. Un tappezziere rimase ferito gravemente in uno scontro in via Cavour. Un assalto a un negozio d'armi in via Condotto fu sventato all'ultimo momento dall'intervento della forza pubblica. Nel tardo pomeriggio i manifestanti attuarono una sistematica distruzione delle insegne, delle vetrine dei negozi e dei lampioni pubblici e due carri pieni di cavi elettrici in piazza Santa Maria Novella vennero utilizzati per la costruzione di barricate che si moltiplicarono in tutto il centro cittadino. In serata gli scontri avvennero in piazza Vittorio e in via Tornabuoni e ci furono altri 11 feriti. Il giorno seguente fu eretta una barricata davanti alla Camera del Lavoro. Ci furono ancora scontri nel quartiere di Santa Croce, furono arrestati più di 300 manifestanti. In via dell'Ulivo morì un calzolaio.
0: A Verona scesero in piazza 10.000 lavoratori. A Falconara i dimostranti fermarono un treno con 300 soldati diretti ad Ancona, che furono costretti a proseguire a piedi. Sul balcone del municipio venne tolto il tricolore e le guardie municipali furono caldamente invitate ad andarsene in licenza. Iesi era in mano agli insorti, guardie, carabinieri e soldati rimasero chiusi nelle caserme. I ricchi proprietari furono costretti a consegnare le scorte di grano. A Senigallia la folla occupò la stazione, il porto e le principali strade di accesso, innalzando barricate alle porte della città. Tutte le chiese vennero assaltate. Lo sciopero fu totale anche a Cremona, Palermo, Bologna, Vicenza, Pavia, Rovigo, Padova, Terni, Spoleto, Perugia, Livorno, in tutto il Piemonte e in tutta la Puglia. Il 10 giugno iniziò lo sciopero dei ferrovieri in tutta Italia, bloccando i movimenti delle truppe. Lo stesso giorno, dopo 48 ore dall'inizio, la CGIL impose la cessazione dello sciopero per la mezzanotte. La mattina il governo mise al servizio della CGIL la rete telegrafica dell'agenzia Stefani, che inviò un telegramma urgente in cui era scritto «Segreteria Confederazione Generale Lavoro». Rigola, dirama, circolare confederale per cessazione entro mezzanotte dello sciopero. Ma l'ordine, in molte località, soprattutto in Romagna e nelle Marche, non venne rispettato, ma il movimento venne così diviso.
1: Il sindacato ferroviario della CGIL, lo SFI, aveva proclamato lo sciopero solo il 9 giugno, dopo aver ricevuto l'assicurazione che sarebbe stato ad oltranza, ma per ragioni organizzative era iniziato solo il 10. Quindi, mentre il sindacato ferroviario inizia lo sciopero, la CGIL lo interrompeva. Il governo riprende rapidamente il controllo della situazione e molti ferrovieri vennero destituiti e puniti. Venne processato tutto il comitato centrale dello SFI. Vennero incarcerati ad Ancona e poi rinviate a giudizio presso la corte d'assise dell'Aquila per timore di manifestazioni popolari in loro favore. Nella sola provincia di Ancona i puniti furono 1.353 e una quarantina di macchinisti vennero retrocessi a fuochisti. Ascoltiamoci quindi «Sento il fischio del vapore» cantato da Nanni Svampa.

0: Il 10, una carica di dinamite, fu fatta esplodere alla base del pilone centrale del ponte ferroviario sull'Arda, presso Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. A Rimini, un ponte ferroviario in legno fu incendiato e distrutto. La stazione di Spello fu devastata. Sempre il 10 a Napoli, sin dalla mattina, si verificarono scontri. Gruppi di scioperanti tentarono di raggiungere la stazione centrale per impedire la partenza dei treni e in città di bloccare la circolazione dei tram, che effettivamente fu sospesa verso mezzogiorno. Alla stazione ci fu una fitta sassaiola contro un plotone di artiglieri posto a guardia del cancello meridionale e quando questi si mossero per disperderli, dagli scioperanti partirono dei colpi di rivoltella. Il tenente che comandava gli artiglieri ordinò allora di fare fuoco ed uno dei dimostranti fu colpito ad un fianco. Poco dopo si iniziò un comizio alla Borsa del Lavoro con la partecipazione di un migliaio di scioperanti. Un altro comizio fu indetto dagli anarchici in piazza Principe Umberto, ma prima dell'inizio cominciò una sassaiola contro la forza pubblica e quindi la piazza fu subito sgomberata dall'esercito. Gruppi di scioperanti iniziarono a percorrere le vie del centro per imporre la chiusura dei negozi e qualche vetrina andò in frantumi, così come furono infranti alcuni vetri della manifattura tabacchi, prima che la forza pubblica disperdesse i dimostranti. La sera 4.000 scioperanti bloccarono e presero a sassate la tenenza della vicaria, ove erano stati portati gli arrestati, per ottenerne il rilascio. I carabinieri esplosero alcuni colpi in aia, mentre accorrevano truppa e cavalleria. Iniziò un violento scontro, finché la forza pubblica non riuscì a disperdere i dimostranti.
1: A Bari, per tutta la mattina del 10, nel centro della città, si susseguirono quasi ininterrottamente scontri fra dimostranti e forza pubblica, con ripetute sassaiole. Verso sera, dopo un comizio tenuto alla Camera del Lavoro, gli scioperanti tornarono a manifestare nel centro, prendendo a sassate la forza pubblica. Gli agenti arrestarono un dimostrante, ma mentre lo conducevano in questura, un altro manifestante sparò contro un maresciallo di pubblica sicurezza, senza colpirlo. Immediatamente gli agenti, i finanzieri e i carabinieri fecero fuoco sugli scioperanti e 9 persone rimasero ferite. Malgrado l'ordine di cessazione, il giorno 11 continuò lo sciopero a Livorno, a Piombino, a Pisa, a Sestri Ponente, a Terni, a Genova, a San Pier d'Arena, a Voltri, a Tortona, a Voghera, a Novara, a Padova, a Carpi, a Gaeta, dove 300 scioperanti invasero la ferrovia bloccando i treni a Foligno, dove nella stazione vennero rotti gli scambi e rovesciati i vagoni, a Bari, dove venne ucciso un commissario di pubblica sicurezza, a Carrara, dove vennero divelti i binari e incendiata la stazione. In molte località avvennero sabotaggi e furono minati i ponti. A Napoli, il giorno 11, 100.000 persone seguirono il feretro del lavoratore ucciso negli scontri del giorno prima. La manifestazione si scontrò con le forze armate in piazza Carlo III. Alla stazione di San Giovanni a Teduccio, 3.000 dimostranti assalirono a sassate un treno e altri 15.000 cercarono di invadere la stazione centrale. Avvennero scontri in tutta la città, un operaio fu ucciso, decine di lavoratori e decine di cavalleggeri rimasero feriti. Gli scontri proseguirono fino a notte inoltrata. Altri 2 lavoratori rimasero uccisi dai colpi sparati dai bersaglieri. Un treno proveniente da Castellammare venne bloccato dalla folla. Lo sciopero fu totale anche il giorno successivo. Finisce qui questa prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla Settimana Rossa del 1914.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Sapidità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.
11: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

rain, smack of the weather. We're full of lonely get-togethers.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: Ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio nostre amiche ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
8: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili, così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero. Però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché? Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco.
7: E che vanno prodotti, ovviamente.
8: E che vanno prodotti,
7: con,
8: esatto,
7: altro consumo di energia.
8: Esattamente. E poi comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
7: E sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio. Altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma. Diciamo che ogni fonte di produzione di energia porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è sì, ok, cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi, questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre 2 orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi, e però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su 2 lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, e ci siamo trovati spesso a così contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste 2 lotte. In particolare, una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire 2 parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
8: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli, temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono, hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
7: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi il conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica. Quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, molto, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporcisi. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
8: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze.
0: E oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato, parlando sin dalle origini, nel 2008 con la costruzione di Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
4: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW, cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della Regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medice, Villa La Pieta e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medice. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
0: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
4: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi nella catena di distribuzione dell'energia elettrica è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 MW, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 MW per i 5 MW attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro, tutto questo proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche, e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
0: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune, si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
4: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta che era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Giani, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto. e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
0: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Soto Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
4: Niente, buonasera a tutti.

Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone.

corridoio ecologico che collega, connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna, e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI, di rilevanza paesaggistica di grande bellezza, e poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di Londa, comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a 2 giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'Onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva che hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di sentiero 00 Italia.

0: Italia, Sentiero E1, Europa, Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
1: Ok, guarda, scusami se
0: Sì,
1: ti interrompo,
0: sì.
1: grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
0: Sì.
1: all'onda, giusto?
0: Sì, che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londra faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
1: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo in chiusura alla dichiarazione dei popoli della montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
0: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini, per difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo.

0: alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono, per esempio, alla produzione di chip. Ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, no, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
1: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui Wattora, i Watt, eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è, diciamo, multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei Wattora. E per percorrere 100 km. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 km a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
0: Ok,
1: per
0: ottimo.
1: esempio.
0: Ma dove devi andare con tutte queste macchine? Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt-ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però, come dire.
1: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al, diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono il paese, uno dei paesi che consuma di
0: Sprecone.
1: più, esatto, pro capite.
0: Quindi diciamo che la domanda

0: Chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno, all'incirca. Il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece, parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante, degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.000, no, 2.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente, un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi probabilmente mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché? Però, perché un po' l'hai già accennato, però perché? Ora va bene che, cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica. Però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
1: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, che ne so, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro
0: La
1: stessi, no?
0: sanità,
1: E la
0: sì.
1: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato
0: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
1: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
0: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima, non è veramente efficace nella logica.
1: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
0: Esatto.
1: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
0: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Se sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
1: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
0: C'è la
1: guardare.
0: fissa.
1: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
0: Sì, cioè,
1: Quindi
0: i soli data center.
1: i soli data center.
0: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè, soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica dei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari, varie aziende per costruire dei data center, che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo i
1: Esatto.
0: data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, che mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina che passerebbe da, cioè che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
1: Sì.
0: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
1: Sì, più o meno, ecco,
0: Insomma, da,
1: sì.
0: no, scusa, da 19 a, insomma, questo è. Quindi, fondamentalmente si tratta a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura che mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime
1: Sì,
0: del consumo pro capite globale.
1: esatto. Poi pensare che appunto il Portogallo è il 37° posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo. Quindi, diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti. E
0: Eh sì, grande
1: quindi
0: ambiguità.
1: spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
0: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, può possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
1: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
0: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici sostanzialmente.
1: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più che sarà richiesto da insomma le industrie, eccetera, a livello mondiale, verrà coperto per il 99, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per
0: Sheep,
1: esempio, i
0: sì.
1: chip, eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono. Ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
0: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono di meno, sono meno rare. Sì, Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino adesso e non abbiamo approfondito perché davvero non c'era tempo la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti. Che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora, tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile, almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
1: Sì, esatto. In sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti e le pale eoliche e quant'altro e così, così va avanti, ce la facciamo.
0: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

Thomas, che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto.

storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sempre

0: Ecco, se non vi siete suicidate, tutti questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora, partiamo dal prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1, 1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa scusa, è arrivato a circa 72 terawatt ora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa,
0: Devastazione di
1: a
0: tutti i tipi.
1: devastazioni nei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, rinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale. E questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché, diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue, mi
1: Col
0: sa.
1: sangue? Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili, ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time e quindi in tempo reale in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi è perché sta facendo dei calcoli, che insomma non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro lo vedremo dopo che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua co cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume, fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80%, la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo, il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi quando guardate le statistiche vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio, è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni non hanno l'acqua a 40 gradi perché se no ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito, invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua. Però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può stare. Se Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome, diciamo, da Transformer, che insomma, è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
0: Sì,
1: elettrici,
0: perché
1: triplichiamo forse di più?
0: siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, nel loro quartier generali, i data center, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: Insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io, in un certo senso, mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io, diciamo, per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo, lo standard che avrò diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
0: E via, almeno si è risolto. Quindi, sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E, ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio, che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco, e sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale anche solo nei materiali, quindi è tutta una catena piuttosto pesante e tutto ciò anche cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica, quindi unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino e quindi ci raccontano anche insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione. Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruire

nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni, l'area degli ex laminatoi che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che, una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè, anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi, insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che, mentre la rete del teleriscaldamento cittadino ha insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile, appunto, una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua, e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100%, perché appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe una maggiore. Una, un

0: ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo questo, tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori, che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione, che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, e in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città, e insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili. Se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi.